0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

dire che mi dai prima di andare. Vorrei, vorrei, vorrei i tuoi occhi.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città, rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci fa sognare. Now tell me how we spoil the fun and why our love is upside down.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?

0: Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1976.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1966.

0: chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La tua estate.

0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: ascoltiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

fossi la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

si dice il mattino all'oro in bocca. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi al mattino suona canzoni fantastiche per una grande carica.

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99
1: ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il pre.
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1990.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mostaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'Unifil. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14.30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 5 giugno 2026, le 7, 1 minuto e 12 secondi, quindi 3 ore praticamente piene da passare insieme, anche oggi tante cose da dire, la nostra solita controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e buongiorno alle persone che stanno già inviando i loro saluti e i loro pensieri, considerazioni, facezie e pinzellacchere al nostro numero di WhatsApp 338 99 00 990, ripeto ancora 338 99 00 990. Cosa ci aspetta questa in questa mattinata? Beh, intanto alcune notizie che ci faranno riflettere, o almeno questa è la mia speranza. Dopo di me ci sarà Paolo Famiglietti, perché Fabio Martini si è preso un paio di giorni di pausa, quindi non c'è stato ieri, non ci sarà oggi, e torna invece in diretta insieme a voi con La Strana Nostalgia nella mattinata di lunedì, quindi alle 10. E ci sarà oggi al posto di Fabio Martini Paolo Famiglietti, a seguire David Guarnieri con gli anni del jukebox, e poi a chiudere la programmazione in diretta Andrea Torre con Torre 99 dalle 16 alle 20, quindi Andrea vi accompagnerà in auto mentre state tornando a casa dopo una giornata di lavoro che mi auguro possa essere stata interessante e proficua, anche se poi molti lavori, siamo sinceri, non è che siano né interessanti né tantomeno proficui. Forse questa è... Stavo pensando ad una cosa, no? alla felicità. E... Ma voi siete felici di andare al lavoro? No, attenzione, devo fare un... Devo specificare bene, devo spiegare bene quello che intendevo dire. Non è che uno non voglia andare a lavorare perché al posto di svegliarsi la mattina preferirebbe rimanere a letto dormire, poltrire, poi svegliarsi tranquillamente alle 10, andare a fare una passeggiata. No, no, ma voi effettivamente, pensandoci bene, fate il lavoro che avreste voluto fare da bambini? Cioè, quello che state facendo ora, qualunque tipo di lavoro, non è importante. Siete riusciti a coniugare una passione, una delle vostre passioni, o anche l'unica passione, con il vostro lavoro? Forse una delle cause, più che dell'infelicità, dell'insoddisfazione, è questa. Cioè, è importante lavorare, e tutti i lavori sono importanti, perché, signori, se non lavori non porti a casa uno stipendio, quindi non puoi mangiare, non ti puoi mantenere, non puoi contribuire a mantenere la tua famiglia, e quindi andare a lavorare è importante. Ma voi sinceramente fate un lavoro che vi piace? Questa è una mia curiosità, no? Immaginate che io sono in questo momento seduto in cucina insieme a voi mentre state prendendo il primo caffè della giornata, oppure sto con voi, sono un collega di lavoro, stiamo entrando, o sto in macchina seduto al vostro fianco, quindi non c'è solamente la mia voce che gracchia dalle casse della radio in auto, ma sto lì a parlare, e quindi vi chiedo: effettivamente voi fate un lavoro che vi piace, che vi dà soddisfazione? Siete contenti del lavoro che fate? Fate il lavoro che avreste voluto fare quando eravate piccoli? Me lo fate sapere. Proprio un confronto di prima mattina. 338 99 00 99 0. Io vorrei semplicemente sapere che lavoro fate e se questo lavoro vi piace, ok? Proprio è una mia curiosità personale legata a quello che può essere un grado di soddisfazione generale. Quindi, se mi dite che lavoro fate e se questo vi soddisfa, non mi interessa quanto guadagnate, attenzione, perché possono esserci delle situazioni che vedono un guadagno minore però una maggiore soddisfazione. Quindi fatemi sapere che lavoro fate e se la cosa vi piace, se siete soddisfatti del vostro lavoro, nel senso che quando vi svegliate la mattina dite: ah, ok, vado a lavorare, ma mi piace quello che faccio. Cioè, mi piace pensare che io sia riuscito a rendere reale un mio sogno di quando ero bambino, di quando ero giovane. Attendo i vostri messaggi. 338 99 00 99 0. Attenzione, però fatemi sapere che lavoro fate. Se mi dite sì, certo, mi piace, ma io non so che lavoro fate, capito? Quindi vediamo un po', leggiamo qualche messaggio. Buongiorno, sì, tutti i lavori che ho fatto mi sono piaciuti, pure quando pulivo le palazzine. Ho una ditta di tende zanzariere, mi piace molto, anche se questo periodo è molto stancante. Amica mia Tiziana, che vuoi? Quando arriva l'estate, quando arriva il caldo, il tuo lavoro, che è soprattutto stagionale, insomma, si lavora, immagino, molto più in questo periodo che non a dicembre, per dire. Elicotterista esercito italiano. Mazza. Piego, mio nipote, che è elicotterista della Marina Militare, lui è molto molto contento, anche se poi in realtà il suo sogno inizialmente sarebbe stato quello di pilotare aerei, però poi in marina aerei ce ne sono pochi, quindi vabbè, è elicotterista. Assolutamente no, sono autista, attacco molti rimpianti nella vita, purtroppo non mi devo accontentare, mi pesa molto questo lavoro, infatti sto provando a cambiarlo, studio e faccio quiz per concorsi. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Mi piace il mio lavoro, sempre sgomberi e trasporti. Io sì, sono educatrice in un asilo nido, l'ho sempre sognato da quando ero piccola, lavoro tra l'altro importante, cioè il lavoro importante, lavoro anche di grande responsabilità. Immagino educatrice di un asilo nido, cioè a parte avere a che fare con i bambini, credo che sia stancante, ma sia forse un'avventura bellissima, meravigliosa. È una favola. Da 36 anni lavoro in un convento di suore, faccio tutto. Guarda, quel faccio tutto in un convento di suore, ti conviene specificarlo bene, perché altrimenti noi potremmo anche pensare male. Io ho fatto il pony per 28 anni, ero felice di andare a lavorare, purtroppo ne pago le conseguenze. Perché? Perché? Cioè, perché ne paghi le conseguenze? Io faccio il capo cantiere per un'impresa di costruzioni e il mio lavoro mi piace moltissimo. Sono insegnante, mi piace anche questo, anche se forse mi piace di meno. Sì, faccio il rappresentante e mi piace. Alessandro, tra l'altro ti conosco perfettamente perché ho riconosciuto la foto profilo WhatsApp, mi ricordo che con Alessandro ci siamo incontrati ad una manifestazione, adesso non mi ricordo se la manifestazione era contro una discarica, contro un inceneritore, non mi ricordo, però mi ricordo di aver fatto la passeggiata insieme a lui durante questa manifestazione. Segretaria studio legale, prima mi piaceva, ma oggi dopo 20 anni ti dico che non ne posso più, soprattutto di sopportare loro e lo strazio dei mezzi pubblici per andare e tornare, pagata una miseria, questo per me è sfruttamento. Sono un chirurgo, lavoro in due paesi diversi, sono solito a lavorare in tutto il mondo anche in posti assurdi, strafelice delle mie scelte. Beh, bello, bello. 32 anni di contributi pagati facendo la commessa, due coglioni. Ragazzi, questo ne ho parlato più volte del lavoro della commessa, o comunque del commesso. Secondo me, per esempio, in alcuni paesi, in particolare anglosassoni, ti dico per esperienza personale, Inghilterra e Stati Uniti, il lavoro del commesso è maggiormente tutelato e maggiormente considerato, perché è l'anello di congiunzione tra il titolare del negozio, che può anche essere una catena, e il cliente finale. E in Italia questo invece non viene considerato. Sono impiegata, ma il mio lavoro, tanto che sono in pensione e continuo a lavorare. Sono un operatore sanitario da 39 anni in camera operatoria. Mi piace moltissimo, ma avrei preferito altro. Che cosa? Che cosa? Mi piace fare pavimenti e rivestimenti, ma il lavoro che l'ho sognato da piccolo è spogliarellista in un nightclub pieno di belle donne. Fammi vedere un po'. Insomma, sì, adesso la foto è anche abbastanza da lontano, però comunque hai un bel fisico, hai un bel fisico, non che sia interessato, anche se questo è il mese del Pride, però, no? Tecnico, manutentore, metro, nuovi tram, mi piace, amico mio, io sono contento che ti piaccia, non sarà sicuramente colpa tua, ma magari forse la manutenzione andrebbe curata un tantinello meglio, probabilmente, ma non è colpa tua. Faccio la sarta, è sempre stato il mio lavoro che sognavo, uscivo da scuola e andavo dalla sarta ad imparare, è bella. Sono Riccardo, faccio il pizzaiolo a Malaga in Spagna. Certo, non è il lavoro dei miei sogni, ma mi piace. Anche qui ti chiedo che cosa avresti voluto fare. Siamo Mario e Nicola, capitano e marinaio del trasporto pubblico lagunare a Venezia. Tutto sommato il nostro lavoro ci piace. Un caro saluto dalla laguna di Venezia. Beh, adesso a parte tutto, amici miei, avete anche la fortuna di lavorare in un posto meraviglioso, no? Cioè, quindi, insomma, questo magari prendetelo come cosa positiva, no? Immagina uno che fa, che ne so, sta adesso dico Anguillara Sabazia, che peraltro mi piace moltissimo, sta naviga nella Laguna di Venezia, insomma, ci sta pure, no? Ci sta pure. Buongiorno, meccanico di auto d'epoca, tanta passione. Io che ero 65 anni assisto persone anziane, ma da giovane lavoravo a Excelsior, mi piaceva tantissimo, e poi lì incontro l'amore mio, sono Giovanna. Lo ricordo sempre Giovanna con estrema simpatia, perché il marito, che oggi purtroppo è venuto a mancare, lavorava in una azienda che produceva comunque asciugamani e accappatoi per alberghi, e asciugamani e accappatoi hanno qualità diverse a seconda chiaramente del tipo di albergo. Mi ricordo che Giovanna si presentò ad un appuntamento con un accappatoio bianco, me lo regalò ed era destinato ad un albergo 5 stelle extra lusso. Ragazzi, ci ho avuto un accappatoio meraviglioso che mi è durato un sacco di anni, una spugna fantastica, ma quelle belle, ma proprio belle. L'ho usato talmente tanto che alla fine era diventato grigio per i tanti lavaggi e mia moglie mi ha detto lo devi buttare, cioè te poi in bagno non possiamo averci questa cutica, ma perché l'ho usato per tantissimo, mai avuto un accappatoio così bello, me lo ricordo ancora, mamma mia, bello bello bello, che poi ecco, noi in casa abbiamo gli accappatoi che valgono una lira, è difficile che uno spenda 150 euro per un accappatoio di qualità, no? Vabbè. Il mio lavoro era ascoltare uno speaker radiofonico dalle 7 alle 10 e condividere con gli altri pensionati le sue parole, quindi siamo passati dal cantiere all'ascolto di Luca Casciani. Sono 45 anni che lavoro, ma non mi è mai piaciuto lavorare, cioè non ti piace lavorare, non ti piace il lavoro che fai. Faccio l'NCC e mi piace comunque, ho sempre cercato di guardare il lato positivo di ogni lavoro che ho fatto. Maestra elementare, l'ho voluto da quando avevo 8 anni e fino all'ultimo giorno, dopo 44 anni, sono sempre andata a scuola cantando. Comunque vedo che al di là che ci sono tanti, no? Oggi ultimo giorno di lavoro da dipendente in banca, poi pensione, il mio sogno di lavoro medico, ma non mi andava di studiare. Mio figlio ha preso il mio sogno, è medico. Che ti devo, come si dice quando una persona va in pensione dopo tanti anni di lavoro? Cosa si dice? In bocca al lupo, goditi la pensione. Ecco, mi sono sempre chiesto come sarà il momento in cui poi uno smette di lavorare. Lo chiedo a chi è già pensionato, no? È quello che

0: anni, adesso non so quanto, no? E sa che rientrerà in banca, ma ci rientrerà a quel punto da ex dipendente, ci entrerà da cliente, ma non ci rientrerà più passando il badge, capito? Quindi non, ecco, che succede il lunedì mattina? Cioè, questa è la mia curiosità. Mi chiedevo anch'io, la domanda che mi facevo anch'io, quando penso, quando io andrò in pensione, no? Vi saluto il venerdì, vi ringrazio, dedico gli ultimi 20 minuti della mia trasmissione ad un riassunto di quelli che sono stati i 45-46 anni di radio e via. Rinfreschino qui in radio, esco dalla radio e lunedì mattina, che non mi suona la sveglia alle 5, ma la domanda è: a chi rompo le palle?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7, 18 minuti primi e qualche secondo. Mi divertiva questa botta e risposta tra moglie e marito, che poi tra l'altro credo che non si abbiano mandato dei messaggi leggermente sfalsati. E c'è un nostro ascoltatore, David, che dice: mi piace fare il pittore perché so usare il pennello. E poi c'è anche la moglie che mi ha dato un altro messaggio: anch'io so usare il pennello, ma preferisco quei pennelli grandi. Quindi è strana sta cosa, no? È strana, come strana sta cosa. Vabbè, dunque, stavo pensando una cosa, vedete, ammazza, ma quanto pensi? Sì, penso ragazzi, non penso, perché poi quelle le cose che mi capitano mi piace poi raccontarle in radio. Allora, io devo dire la verità, a me questo fatto dell'intelligenza artificiale mi preoccupa, anche perché io credo di avere, ma credo, attenzione, non è una certezza, credo di avere sufficienti anticorpi per attingere alle mie conoscenze personali, alla mia comunque limitatissima cultura, per arrivare poi a delle conclusioni. Però, nonostante io cerchi di limitare al massimo l'uso dell'intelligenza artificiale, capita anche al sottoscritto, raramente devo dire, mi capita raramente di fare un ragionamento comunque fra me, ma lo chiedo a ChatGPT, mentre fino a qualche tempo fa io, che considero Google il santo protettore degli ignoranti, andavo su Google e facevo una domanda, o comunque digitavo una considerazione, e poi mi si apriva tutto un mondo

0: che avrei dovuto andare a visitare sito per sito, informarmi. ChatGPT è diverso, perché ChatGPT ti dà delle risposte già confezionate, cioè quello che tu, le verità che dovevi cercare filtrando tutto quello che trovavi in rete, ChatGPT ti offre un prodotto già filtrato. Attenzione, io vi faccio sempre degli esempi, perché questo può essere utile per capire la pericolosità di ChatGPT. Provate a pensare questo. Voi avete un piccolo appezzamento di terreno, piccolo appezzamento, dove ci sono, che so, 30 alberi di olivo. Quindi non è che sto parlando di un oliveto enorme, immenso, centinaia di ettari. Appezzamento di terreno con 30 olivi. 30 olivi che a livello di hobby curate personalmente, soprattutto in Puglia, ci sono tante persone che hanno questi piccoli appezzamenti di terreno. E quindi vanno lì come un hobby. Potano quando c'è da potare, tengono pulito il terreno e poi alla fine raccolgono le olive con varie modalità. Ci sono proprio vere e proprie feste di famiglia, la raccolta delle olive, oppure ci sono quelli che raccolgono olive una per una, ci sono quelli che utilizzano uno scuotitore, credo che si chiami così, no? Quindi è un macchinario che si mettono delle reti sotto l'ulivo, poi si attacca questo macchinario al tronco dell'ulivo e il tronco viene percosso, ecco, possiamo dire così, e quindi le olive cadono e poi una volta raccolte le olive con delle ceste si caricano in un camioncino, quello che è, e le olive vengono portate al frantoio e quelli che sono molto attenti fanno attenzione che il frantoio ti dia poi l'olio che è stato estratto dalle olive che tu hai portato. E alla fine hai, a seconda di come è stata l'annata, a seconda della resa degli alberi, dell'anzianità degli alberi, ti porti a casa, che ti posso dire, adesso dico 100 litri d'olio, ma la cosa così è, butto là per uso personale, per uso in famiglia, certo non è che ne fai commercio, 100 litri d'olio, no, non è. E questo è il lavoro che tu puoi fare chiedendo a Google qualche cosa. Oppure tu compri dell'olio, compri una latta di olio e non fai la fatica, compri la latta d'olio, alla fin fine non è neanche che la paghi di più, perché tra il lavoro che c'è, perché poi non c'è un'economia di scala, e ti porti l'olio a casa. E quindi dai per scontato che quello che è scritto sulla lattina sia verità, quindi olio italiano, olio pugliese, cioè tu dai per scontato che sia verità. Ecco, ChatGPT ti dà questo, ti dà il prodotto finito, e tu a ChatGPT riconosci automaticamente la capacità di dire la verità. Quello che dice ChatGPT, quello che ti dice l'intelligenza artificiale, è assolutamente vero. E questo significa che noi non ragioniamo più. Se abbiamo qualcuno che ci dà le risposte alle nostre domande e noi non mettiamo in dubbio quelle risposte, piano piano, ragazzi, in linea generale si va ad atrofizzare un nostro organo che si chiama cervello. È giusto avere delle risposte in determinati periodi della nostra vita, no? Noi quando siamo bambini molto spesso chiediamo ai nostri genitori, facciamo delle domande, e perché sappiamo tutti quanti, no? Questo il momento del perché ci siamo passati da bambini, il momento del perché ci siamo passati da genitori, poi arriva un momento in cui non c'è più questa domanda che inizia con perché, e le risposte vengono trovate altrove, perché c'è una fase di crescita. Noi invece qui abbiamo una fase di decrescita culturale, non cerchiamo più di sapere, perché non è necessario studiare per avere delle risposte che noi possiamo trovare in tempo reale su ChatGPT. Ma dove può arrivare ChatGPT? Noi abbiamo ChatGPT, o comunque, scusatemi, dico ChatGPT, ma ci sono varie app di intelligenza artificiale, e tra l'altro quelli che sono molto bravi in questo settore mi dicono che ci sono app decisamente più performanti, decisamente più valide, decisamente più intuitive di ChatGPT. Io chiaramente, non usandole, riporto quello che mi hanno detto. Ma quali sono i confini oggi dell'intelligenza artificiale? Il vero problema è che non ci sono confini. Cioè, noi questi confini non li conosciamo. Cioè, noi ci troviamo ogni giorno ad avere dei progressi che una mente umana non avrebbe mai potuto mettere a punto o raggiungere in così poco tempo. Se noi pensiamo a come si muovevano dei ballerini robot l'anno scorso, gestiti da una forma di intelligenza artificiale, e l'anno scorso questi ballerini robot erano dei robot che si muovevano con movimenti meccanici, non proprio coordinatissimi, movimenti non proprio plastici. A distanza di un anno, ballerini robot hanno fatto enormi passi da gigante, e l'anno prossimo sarà ancora meglio. Ah, mi chiedo, quando i ballerini robot avranno raggiunto una capacità di ballare al cui confronto Nureyev risulta essere Big Mama, che dice la mia pelle è il mio orgoglio, che senso ha andare a vedere un balletto di esseri umani? Che senso avrà se i ballerini saranno molto più bravi? E guardate, ho toccato un settore che è quello della danza, perché è fatta chiaramente di gestualità, è fatta di capacità, è fatta di trasmettere sensazioni. Quando queste sensazioni a livelli enormemente più elevati potranno esserci forniti da un robot, che senso avrà pensare a Carla Fracci? Tu vedi i robot e poi vedi Carla Fracci che balla, e Carla Fracci che balla, ragazzi, ha la delicatezza di un baobab che affronta una giornata di pioggia. Quindi, ieri ricevo una telefonata, sapete questi numeri che non sono in memoria, no? Io oggi rispondo perché spero sempre che ci sia dall'altra parte una persona, perché molto spesso è pronto, si sente, vuoi avere il depuratore d'acqua a casa? E riattacchi, no? Oppure ti interessa far diventare la tua vasca, la tua doccia una vasca, cose di questo genere, cioè riattacchi immediatamente. Però se c'è quella che mi risponde, generalmente è più o meno così, no? Pronto? Fa più o meno così. Pronto? E tu ti rendi conto che è una persona che sta in smart working, no? Quindi ti immagini quella che sta, che so, a Hispani Marina e lavora per conto di un call center da casa, no? A volte col ragazzino dietro che piange, capito? Si sente, quasi si sente l'odore del sugo nella pentola. Pronto? Volevamo, è stata selezionata per avere un'offerta team per la sua linea internet, e io a quel punto dico, sono al funerale di mio padre. E quella chiaramente la ammazzi, capito? Cioè la uccidi in quel momento. E ci sono quelle che ti riattaccano, e ci sono quelle che fanno Dio, condoglianze, mi dispiace moltissimo, era una persona anziana. Io a quel punto aveva 39 anni. Lei quanti anni ha? 46. Come 46? Suo padre ne aveva 39, era un padre adottivo, mi aveva adottato pochi anni fa. Cioè, questa li mandi ai pazzi. Ieri invece mi fa: pronto, salve, signor Luca Casciani. Volevo parlare con lei di un'offerta che riguarda la linea internet di casa. Le interessa? E io ho capito che c'era qualcosa che non andava. E infatti non ho risposto, sono rimasto zitto. E dopo 2 secondi non ho ascoltato bene la sua risposta, me la può ripetere per favore? Era l'intelligenza artificiale. Cioè ormai siamo arrivati al punto in cui non c'è neanche più il nastro che ti dice la registrazione, che ti parla dell'offerta. C'è una voce che è creata chiaramente artificialmente e parla direttamente con te, ascolta quello che dice. Infatti dopo la seconda non ho capito bene, io ho risposto: vada a farsi fottere. 2 secondi di silenzio e risposta: ho capito, non le interessa.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo, ma intanto mi state dando parecchie idee quando telefonano queste persone dai vari call center per offrirci servizi di vario genere. Questa è carina, il numero per inviare i vostri messaggi è il 338 99 00 99 0. Dice: io rispondo sempre sto a scopa, se vuoi veni famo il triangolo, che non è male, non è male. Cioè, poi bisogna vedere se a chiamarti è un uomo o una donna. E invece c'è Alberto da Ravenna, che è venuto a Roma qualche giorno fa per vedere gli internazionali di tennis, e mi è venuto a trovare e mi ha portato delle spettacolari piadine romagnole, però poi ho saputo che è vignaiolo. Cioè, si parla prima del lavoro, dice: attualmente faccio il vignaiolo. Scusa Alberto, cioè tu fai il vignaiolo, produci o produrrai del vino? Perché mi sembra che la vigna sia ancora un po' di là da venire, e ti presenti con 3 piadine. Ani mortacci vostra, ma proprio veramente, cioè proprio non vedevo di tutto. Io scrivo poesie e ad un concorso un collega candidamente confessato di aiutarsi con l'intelligenza artificiale. Ma che senso ha? È esattamente quello che ti dicevo oggi, no? È esattamente quello che ti dicevo oggi. Cioè, quindi non scrivere poesie, ragazzi, scrivere poesie, non ti ammiro. ti ammiro, te lo dico sinceramente, ti ammiro. Credo che il mondo oggi abbia bisogno di poeti, anche maledetti, anche maledetti. E invece purtroppo, ragazzi, abbiamo sempre più ignoranti sotto tutti i punti di vista, anche in termini di comportamento. E quindi, però, ecco, cioè, tu scrivi poesie per lavoro? Perché hai parlato di un collega, scrivi poesie per lavoro? No, perché questo è un mondo che non è ricco. Cioè, uno che dice: tu che lavoro fai? Dice: io scrivo poesie. Ok, riesci a camparci? La mia curiosità è: magari fosse, ne sarei estremamente felice, no? Quindi non... Però certo, libri di poesie, ragazzi, se ne vendono veramente, se ne pubblicano pochi e se ne vendono ancora meno, purtroppo. Questo è sicuramente un limite. A me piace, c'è un amico che ha scritto, Roberto, ha scritto tempo fa un libro di poesie e mi è piaciuto leggerlo. Non so, ripeto, non so, nel senso, non sono in grado di stabilire se quelle poesie mi sono piaciute perché lo conosco e quindi l'ho ritrovato in quelle poesie, ho ritrovato parte della sua vita in quelle poesie, o perché fossero veramente belle. Questo non ve lo so dire. Vabbè. No, però il nostro amico poeta dice a lui: se dovessi campare così mi morirei di fame. E allora giustamente continua, siccome quelli che vanno a giocare a calcetto, no? Quelli che vanno a calcetto. E questo nostro amico dice: Fabrizio, io rispondo che sono un tossico e sono dentro ad una struttura di riabilitazione, ho il tutore che gestisce le mie cose e che dire, risposte mi dispiace, basta rispondere che c'è la polizia in casa per furto di energia elettrica. Una volta ho detto: mi stanno arrestando, quelli hanno riattaccato subito. Volevo farvi una domanda, poi ve la faccio anche un po' più avanti. Ieri sera ho parlato con il generale Roberto Vannacci, che era felicissimo dell'accoglienza che Roma gli ha riservato ieri al Salone delle Fontane. E chi è tra gli ascoltatori che ieri è stato a questo incontro con il generale Roberto Vannacci? Se ci siete stati, e ripeto, solo se ci siete stati, che tipo di impressione ne avete ricavato? Quali sono state le vostre sensazioni? Me lo fate sapere. 338 99 00 990. Io parlo di sensazioni di chi c'è materialmente, ha vissuto l'evento, era presente, quindi non di quelli che hanno visto le immagini, che hanno, insomma, ascoltato. No, chi era materialmente presente, cioè essere stati in mezzo alla gente che ieri ha applaudito, ha ascoltato le parole del generale Roberto Vannacci. Quindi anche come posso dire, anche quello che avete percepito, le persone che avevate intorno, fatemelo sapere. 338 99 00 990, questo è il numero di WhatsApp. Più tardi leggerò anche questi messaggi. E invece stamattina era veramente, questo è un discorso che volevo farvi da un po' di tempo, no? E qui in radio capita di avere dei ragazzi che vengono per dei brevi stage così, e c'era un po' di tempo fa un ragazzo che era andato a vivere da solo e non ragazzino, attenzione, aveva già abbondantemente superato la trentina, dico un ragazzo, ma non un diciottenne, ok? E mi diceva: sono andato a vivere da solo da un po' di tempo e al di là delle difficoltà economiche, oggi ragazzi con 1.300-1.400 euro al mese da vivere da soli è difficile, quindi lui aveva preso una casa in periferia, ma periferia per dirla la Renato Zero. Quindi mi sembra che piccola casa intorno ai 400 euro al mese pagava, ma stava veramente lontano, non vorrei dirvi una fesseria, ma stava ben oltre la zona di Ponte di Nona, ma proprio oltre la zona. Cosa c'è dopo Ponte di Nona? Perché cioè, a 3-4 chilometri allontanandosi da Roma o dopo Ponte di Nona, non so esattamente che cosa ci sia. E vabbè, insomma, mi diceva, però la cosa è che rientri a casa e dica, amico mio, quella forse è il primo scoglio da superare. La libertà non è gratis. Ecco, questo è il primo insegnamento che uno riesce ad avere quando va a vivere da solo. Io per esempio sono andato a vivere da solo prestissimo e quel senso di solitudine, quel senso di tristezza, poi ci fai l'abitudine in poco tempo, nell'arco di poche settimane chiaramente cominci a cambiare le tue abitudini. E devo dire, ragazzi, che per quanto la libertà non sia gratis, mamma mia, ragazzi, è una cosa bellissima, è bellissima. E anche se poi la libertà in questi casi comporta anche tanti sacrifici, però gli dicevo, sai, quello che tentavo di rincuorarlo in qualche modo, no? E dicevo, sai che c'è, vivere da solo, guarda i lati positivi del vivere da solo. Non c'è nessuno che ti dice quello che devi e quello che non devi fare, sei tu a stabilire i tuoi tempi. Non c'è nessuno che ti dice vieni che devi fare questo, sei tu che se lo vuoi fare lo fai, se non lo vuoi fare lo rimandi. E questo serve proprio anche come fase di crescita personale. In casa butti la spazzatura, chi? Io? Ci sei solo tu in casa, chi? Io? Tu non butti la spazzatura, sei libero di non farlo. Il giorno in cui rientri a casa e senti la puzza di merda, capisci che forse è il caso di buttare la spazzatura. E il bagno, amico mio, in bagno ci vai tu. E a un certo punto ti rendi conto che il bagno non si autopulisce. E a casa, in famiglia, il bagno qualcuno lo puliva e questo qualcuno non eri tu. Ma poi quello che è che torni a casa e hai la certezza assoluta che non ci sta nessuno. Vivi da solo, se non ci stai tu a casa non ci sta nessuno. Se trovi la luce accesa, allora o te la sei dimenticata accesa e quindi cazzarola, la bolletta è perché chiaramente la bolletta la paghi tu, oppure ti è entrato qualcuno dentro casa, allora cazzarola i ladri. Ma attenti, a casa non ti aspetta nessuno. Dice, te l'ho detto, ragazzi, è il prezzo della libertà. A casa non ti aspetta nessuno. Guarda, c'è un'altra magia che quando tu vivi in famiglia non ti rendi conto di quanto sia bella. Io parlo chiaramente di quando sei un ragazzo, no? E la tavola non è un oggetto magico, la tavola non si apparecchia da sola, c'è qualcuno che lo fa. Quando tu vivi da solo, la tavola, se hai fatto colazione la mattina e hai lasciato lì la tazza con il tè, il latte, i biscotti, la marmellata e scappi di corsa per andare al lavoro, torni a casa e trovi la sera, il pomeriggio quando torni, la tazza con latte che nel frattempo è diventato rancido, e se ti devi di bene che non ci trovi pure le formiche, perché potresti anche trovarci le formiche, non è apparecchiata per cena. Pensa che non c'è neanche nessuno che ti prepara la cena, ma ci devi pensare a te. Scelta pure è una cosa strana, no? La tavola che non si apparecchia da sola. Se stai guardando la televisione e te sei buttato sul divano e t'abbiocchi, cosa che può capitare, attenzione, non c'è nessuno che quando sono le 11:30 dice: oh, va a dormire a letto, dai. No, tu ti svegli alle 3 di notte incriccato con la schiena che non ne hai idea, alle 3 di notte ti guardi intorno dove stai con la televisione accesa che manda in onda un film di Macario, perché alle 3 di notte manda in onda un film di Macario, è tutto talmente rincoglionito, non sai che cosa devi fare, e quindi è pure quello. Se disgraziatamente non senti la sveglia, cosa che comunque può capitare, no? Non sento la sveglia, o ti dimentichi di mettere la sveglia, perché se ti sei addormentato sul divano alle 3 di notte e vai a letto, ti butti a letto magari senza neanche lavarti i denti, perché sei proprio sfatto, ti dimentichi di mettere la sveglia, la mattina dopo la sveglia non suona. Quindi a un certo punto apri gli occhi, perché la luce filtra dalle finestre e ti rendi conto che ti devi svegliare alle 6 e so le 7:15. Non c'è nessuno che ti viene a svegliare se non ti suona la sveglia. Eppure quello ti ci devi abituare. La libertà ha un prezzo. La libertà ha un prezzo. E poi l'ultima cosa, ragazzi. Poi l'ultima cosa. Io non so se queste esperienze di vita da soli siano esperienze che si possono condividere, nel senso che altri le hanno vissute prima del sottoscritto. Io ho sempre pensato, quando ero ragazzino, fino ai 18 anni, che il termine autopulente si riferisse anche ai calzini, alle mutande, alle camicie, magliette, pantaloni, maglioni, felpe, perché io arrivavo, mi toglievo quello che c'era da togliere, lo mettevo in un cesto che non so per quale motivo a casa mia si chiamava tollone. Non so, e non ho mai capito, non mi sono neanche mai informato se questo termine fosse dialettale o un italiano poco utilizzato, o un, sapete, questi termini che uno inventa in famiglia, tollone. E io buttavo tutto dentro questo tollone ed è incredibile, io lo buttavo lì e a distanza di qualche giorno ritrovavo le cose sporche che avevo buttato in questo tollone nel mio armadio, pulite, profumate e stirate. Per me, ragazzi, il tollone era magico, era magico. Tant'è vero che quando sono andato a vivere da solo volevo un tollone e mi sono reso conto però che il tollone non era magico, perché buttava la cosa lì dentro e restavano lì dentro e restavano lì dentro e restavano lì dentro e poi alla fine cominciavano a debordare, cavolo. E lì cominci a pensare che i tuoi capi di abbigliamento non riappaiono come per magia, lavati, profumati, stirati nell'armadio. E quindi ferro da stiro, asse da stiro, ragazzi, la libertà ha un prezzo. Quando noi pensiamo a questo, dobbiamo sempre immaginare che nella vita, quando vi dico ragazzi, gratis non esiste. Gratis non esiste. Quando io parlo con persone che dicono: voglio andare a vivere da solo, benissimo, perché è giusto. È giusto, fai bene, è un'esperienza di vita eccezionale. Però devi sapere che le prime settimane, i primi mesi prevedono che ti rimetti i panni sporchi, che c'hai il bagno che è una cloaca, e magari anche la presenza di qualche simpatico, non è mai detto, tipo formiche, scarafaggi. Ma è un momento di passaggio.
1: RTR 99, ti ricordi?
7: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com. O chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99. Ti ricordi.
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. E dunque, dopo Ponte di Nona, mi dite, c'è Lunghezza, Villaggio Prenestino e Castelverde. Forse era Castelverde. Adesso che me lo avete detto, probabilmente era proprio Castelverde. Ammazza quante persone. Quante persone sono state all'appuntamento con il generale Roberto Vannacci? Tante persone. Mi è capitato di parlare con una persona che fa parte dell'entourage, mi ha chiamato, saranno state le 19:15, e dice: Lu, non puoi capire quanta gente di RTR 99, ti ricordi, sta qui alla zona delle fontane. Intanto c'era anche tanta gente che è rimasta fuori, che non è riuscita ad entrare. Vabbè, comunque, da quello che mi scrivete, è proprio tante le sensazioni, e tutte belle. Stefano mi dice: mi sono incontrato pure con Antonio della tenuta Raffaelli di Sutri, che ti conosce. Probabilmente lo conosco anch'io, adesso non mi sovviene, però insomma salutamelo. Ma sono tanti, veramente tanti. Ieri c'era un mare di ascoltatori di RTR, non so se ti ricordi, a sentire il generale Roberto Vannacci. Intanto vediamo anche se oggi riusciamo a farlo intervenire, proprio una cosetta veloce per commentare la giornata di ieri. Non sarà facile, perché poi non ci siamo sentiti, però insomma vabbè. Dunque, questa è una cosa che volevo far notare, perché secondo me rimanere in silenzio poi è sbagliato. Allora, attrice bravissima, la Cortellesi, che parlando il 2 giugno, parlando delle donne, il voto alle donne, però si è totalmente dimenticata. Anche perché, attenzione, ha analizzato la storia delle donne in questi 80 anni di Repubblica Italiana. Donne tutte importanti, donne che hanno combattuto, donne che hanno lottato, donne che hanno vinto, purtroppo anche donne che hanno perso. Degli esempi, ok? Degli esempi. E ci sta, è bella, è stata bella. Però mi chiedo, tra le donne che hanno costruito questa Repubblica Italiana, hanno contribuito in maniera spesso determinante a costruire questa Repubblica Italiana, che con la loro presenza hanno determinato una volontà sempre più massiva delle donne di incidere nella politica italiana. Non nominare il primo presidente del Consiglio donna, e mi è sembrata, voglio pensare che si sia trattato di una dimenticanza, e questo già sarebbe di per sé abbastanza grave, perché la Cortellesi, ottima attrice, non è andata a braccio, aveva un discorso già preparato, e quando si prepara un discorso chiaramente si riflette su tutto quello che poi si dirà. Oppure è stata una cosa voluta, quindi un discorso che non era legato all'importanza della presenza delle donne nelle istituzioni, ma era un discorso ideologico. Cioè, sarebbe bello se la Cortellesi potesse tornare sull'argomento e spiegare perché ha evitato di nominare Giorgia Meloni prima donna presidente del Consiglio e della storia. Cioè, signori, nella storia. Perché, vedete, la figura di Giorgia Meloni, e che poi tra l'altro sembra che a Giorgia Meloni venga negata quella possibilità, quella piccola possibilità di essere, tra virgolette, protetta da un certo tipo di critica in quanto donna. Pensateci bene. Allora, io faccio sempre degli esempi, così prendiamo bene l'idea, anche se poi chiaramente tra queste due figure cioè ci sono 25 oceani di differenza, no? Ma proprio perché sono due donne con caratteristiche diverse. Giorgia Meloni viene criticata anche per come si veste, cioè, ma viene criticata duramente per come si veste. Ora, il fatto che in alcune occasioni, ma qui parliamo chiaramente di gusto personale, ok? In alcune occasioni, probabilmente, Giorgia Meloni è stata consigliata male, ok? Nel senso che, ad esempio, il vestito, il tailleur, giacca, pantalone che aveva il 2 giugno, a me personalmente non è piaciuto. Ma io non sono uno stilista. Io non posso, in privato posso pensare, secondo me quel paio di pantaloni non le stanno bene, non valorizzano il suo fisico, che comunque è piccolino, non è una stangona, ma è un pensiero, è un esempio, ok? Non critico Giorgia Meloni per come si veste, ok? Posso criticarla per certe dichiarazioni, posso applaudirla per altre dichiarazioni, ma Giorgia Meloni viene criticata sempre e comunque, e viene criticato anche il fatto di come si veste da donna, perché non le riconoscono il fatto di essere una donna. In pratica le dicono che è un uomo, è una donna, ma che ragiona da uomo. Se voi provate a dire, dico, Big Mama, che un certo capo di abbigliamento non se lo può permettere, ragazzi, diventa body shaming, cioè diventa patriarcato. Cioè, contro Giorgia Meloni è tutto permesso. Cioè, è stato sdoganato ormai l'insulto nei riguardi di Giorgia Meloni. Viene negata a Giorgia Meloni anche il fatto di essere donna, perché se si riconosce a Giorgia Meloni il fatto di essere donna, allora bisogna riconoscere implicitamente anche la propria sconfitta culturale, politica. La sinistra non è stata in grado in 80 anni di portare una donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. C'è riuscita la destra. Allora, in che modo si può negare questa sconfitta? Che, ripeto, è per sempre, ragazzi, è tutto alzato e premierato in faccia. E ti resta stampato sto premierato in faccia, da sempre. La prima coalizione politica a portare una donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio è stata la destra, non è stata la sinistra. Ti abbiamo sbattuto il premierato in faccia. E questo, ragazzi, nessuno potrà mai cambiarlo. E guardate che la sinistra in questo è particolarmente capace, quindi la negazione di Giorgia Meloni in quanto donna, perché ragiona da uomo, la negazione del riconoscimento a Giorgia Meloni in quanto prima donna Presidente del Consiglio. Quando voi mi dite, però Lu, come fai tu ad ascoltare determinate trasmissioni e a dire anche che ti piacciono? Ma io le ascolto certe trasmissioni perché io, ascoltando loro, comprendo le loro debolezze e poi ho la possibilità di avere un microfono che mi permette di spiegarvi quali sono le loro debolezze. Guardate che c'è un disegno molto a monte sul modo in cui loro tentano di screditare la figura di Giorgia Meloni, ma più tentano di screditare la figura di Giorgia Meloni, più loro stanno ammettendo la loro sconfitta. Il premierato sbattuto in faccia è per sempre, passeranno 1, 10, 100, 1000 anni, ma tanto non ci sarà bisogno di arrivare a 1000 anni, perché fra 30 anni le donne verranno cacciate a calci in culo dal Parlamento.
2: RTR 99,
1: ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
10: L'Italia riapre al nucleare. Alla Camera approvata la legge delega che ora passa al Senato. Entro Natale i decreti attuativi. Di seguito il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e l'intervento in aula di Angelo Bonelli di AWS.
11: Una fonte pulita, una fonte decarbonizzata che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
12: 55 milioni di italiani hanno detto no nei decenni scorsi con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
10: Zelensky scrive a Putin rilanciando un colloquio diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica: venga a Mosca quando vuole. Incidenti stradali: due giovani sorelle di 23 e 14 anni morte nei pressi di Iseo nel Bresciano in uno scontro frontale con un'altra auto guidata da un 64enne. L'uomo non è in pericolo di vita. Dopo le 19 la semifinale italiana del Roland Garros tra Cobolli e Maldi, mentre alle 14:30 si giocherà quella tra Zverev e Mensik. All'indomani del trionfo nel doppio misto con Sara Errani, Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale di quello maschile contro Zeballos e Granollers. È tutto a più tardi da Davide Camera.
13: Cerchi la convenienza quotidiana?
14: Via via.
13: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Ti ricordi.
0: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 5 minuti primi e qualche secondo. Dunque, ha fatto piuttosto scalpore una dichiarazione di Jessica Tuga. Attenzione, potete tranquillamente dire ma chi è? Senza alcun problema, perché anch'io non sapevo esattamente chi fosse. Dunque si tratta dell'ex fidanzata di un giocatore del Real Madrid che si chiama Vinicius. Fortissimo, fortissimo. È una dichiarazione basata, almeno così si dice, su un certo razzismo. Jessica Tuga, che non so esattamente nella vita che cosa faccia, mi sento di dire che non è un'astronauta, non è una ricercatrice biomolecolare, quindi comunque è una molto una bellissima ragazza bionda, bianca, e molto bella, molto bella. E è l'ex fidanzata di Vinicius. Vinicius è un atleta che nero, poi diciamo che non è uno dei ragazzi più belli sulla faccia della terra, ok? Quindi non ci sono dei ragazzi neri bellissimi. Vinicius non è esattamente tra questi, ok? E ha detto: i calciatori neri si lamentano del razzismo, ma preferiscono sempre donne bianche e bionde, non si mettono mai con le donne nere. Mi chiedo perché. Eh già, uno si chiede perché. Perché? Perché capita questo? Ma io credo sia più che normale. In fin dei conti, io potrei fare la domanda apposta. Perché ragazze belle e bianche si mettono con dei calciatori di colore? Per quale motivo? Perché noi dobbiamo essere molto onesti e molto sinceri. Allora, Jessica Tuga, che è una bella ragazza bianca, oggi viene conosciuta come ex fidanzata di Vinicius. Ma se dovesse camminare per strada e dire semplicemente sono Jessica Tuga, non è che avrebbe grande interesse. Ma come ex fidanzata di Vinicius, campione del Real Madrid, sembra che abbia diritto di parola. Ma allora io mi chiedo, come mai le ragazze belle, generalmente bianche e giovani, non si mettono mai con un povero? Perché anche questa è da considerare. Come mai? Se uno dice i ragazzi, i calciatori neri stanno sempre con le ragazze, le donne bianche e bionde, è perché le ragazze bianche, bionde e belle stanno sempre con persone molto ricche e mai coi poveri? Provate a farvi questa domanda, provate a farvela e poi forse riuscirete a darvi qualche risposta. E la controprova, o meglio, non la controprova, è la riprova di quello che vi sto dicendo, è la storia di un calciatore inglese del quale non ricordo il nome, ma sono sicuro al mille per mille che appena vi racconto la storia qualcuno potrà ricordarmi il nome di questo calciatore. È un calciatore inglese molto famoso, tra l'altro anche molto, molto bravo, che sta da sempre con una ragazza. Questa ragazza è da quando era giovanissimo, adesso credo che abbia intorno ai 30 anni, a occhio e croce. E sta da sempre con questa ragazza. E questa ragazza poi, per vari problemi nel corso degli anni, ha preso più di qualche chilo. Ok, dalla ragazza magra di quando si sono messi insieme. Oggi questa è una sempre giovane donna, ma che ha parecchi chili in più. E in molti hanno cominciato a prendere in giro questo calciatore perché stava con una ragazza grassa. I calciatori generalmente stanno sempre con ragazze molto molto belle, e lui invece ha detto: lei è l'amore della mia vita, Lei mi è stata vicina quando io ho avuto un incidente grave. Siamo sempre stati insieme, siamo cresciuti insieme e io la amo. Non mi interessa il fatto che fisicamente non sia una modella. Io la amo per quello che è, basta, mi piace così. Ecco, viene vista come una cosa strana il fatto che si possa amare una persona che solo a livello fisico non rappresenta esattamente la perfezione, perché ecco, nel mondo del calcio, nel mondo dello spettacolo, nel mondo del diciamo dello star system, devi assolutamente essere bella per poter stare con un uomo di successo. Ok, questo è e se un uomo di successo sceglie una donna che per lui è bellissima, ma non è proprio la perfezione, dovrebbe essere ammirato. Invece viene ricordato che il giocatore è Declan Rice, centrocampista dell'Arsenal e della nazionale inglese, ed è una bellissima storia, è una bellissima storia, anche perché quando poi ti rendi conto che quando capitano queste cose, io guarda, dico 99%, perché in questo caso non voglio evitare problemi, ma quando vedo calciatori neanche poi particolarmente belli che stanno con fregne mostruose, beh, dico che sulla salaria avrebbero speso meno.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
5: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 8:13, minuti primi e qualche secondo. Comunque, ragazzi, De Gustibus non disputando meste. Io non. C'è la nostra amica Simona che dice: ce ne fossero di uomini come Vinicius, per carità, ragazzi. Ma guarda che se vai intorno alla stazione Termini ne trovi a centinaia, non è che. Credo che ci siano almeno. Ma è gusto personale, cioè, poi tra l'altro insomma, è come uno che è come il carnivoro che va in un ristorante vegano, no? Fa fatica di quella cosa è buona. E io parlando della bellezza maschile, sono limitato, essendo eterosessuale, chiaramente sono molto limitato, cioè non riesco a percepire delle sfumature di bellezza che invece una donna può notare, ma è un limite, esattamente come voi donne non percepite certe sfumature di bellezza in altre donne. E anche qui è bella la differenza, no? Che tempo fa ne stavo parlando. Voi non capite perché a noi uomini piacciono certe donne fisicamente, quindi non parlo dell'intelletto. Perché è quello che voi stabilite, perché a te ti piace nei mignotte. Noi non capiamo come facciano a piacervi certi uomini e voi è perché siete invidiosi. Cioè, quindi avete sempre ragione voi. È la storia del mondo, È la storia del mondo. C'avete sempre ragione voi. E vabbè, va bene. Dunque è arrivato in Italia uno studente palestinese. Madonna mia, ragazzi, uno studente palestinese. E quindi questo studente palestinese, uno ti immagini uno studente.

palestinese da parte dell'IDF, quindi l'esercito israeliano, con la grave accusa di essere un combattente di Hamas coinvolto nella strage del 7 ottobre, la parola passa al rettore dell'Università di Tor Vergata, dove l'uomo avrebbe dovuto recarsi per proseguire i suoi studi. Parlando con Lanza, il rettore di Tor Vergata riferisce che l'Ateneo si era occupato solo del curriculum relativo a questo Mahmoud al-Najjar, non si era occupata di altre questioni legate alla sicurezza o al passato dell'uomo. E aggiunto: sono arrivati per ora nel nostro Ateneo 7 studenti palestinesi, ma non ci occupiamo degli aspetti legati alla documentazione che li riguarda, solo della parte relativa alla loro missione. Il resto non è di nostra competenza. Nel caso dell'arrestato ci siamo occupati dei titoli per accedere al master a cui si era iscritto. Valutiamo se gli studenti hanno i titoli necessari, nel suo caso li aveva, sul resto non sappiamo nulla. Abbiamo scritto alla Farnesina, siamo in attesa di comunicazioni, non abbiamo informazioni aggiornate. Intanto fonti palestinesi dicono che al-Najjar aveva ottenuto tutte le autorizzazioni per venire in Italia. Una volta però giunte al valico tra Israele e Palestina, è stato arrestato per ragioni legate a gravi motivi di sicurezza nazionale, con sorpresa delle stesse autorità di frontiera, perché gli era stata già concessa l'autorizzazione ad uscire. Così come tutti gli altri studenti palestinesi usciti il 2 giugno nelle occasioni precedenti, al-Najjar aveva ottenuto tutte le autorizzazioni. È stato quindi arrestato per questa sua presunta partecipazione al massacro del 7 ottobre. L'arresto è avvenuto sorprendendo lo stesso Kogat, l'ente del Ministero della Difesa israeliano responsabile degli affari civili nei territori palestinesi. L'esercito ha confermato che l'arresto è stato effettuato dopo un supplemento di istruttori delle autorità di sicurezza israeliane su possibili coinvolgimenti in attività illegali. Vabbè, insomma, vedremo quando va a finire. Certo che vedendo le immagini di questo tizio, pensare che sia uno studente mi fa un po' effetto. Vabbè che in Italia noi siamo abituati ai minori non accompagnati, 28 anni, 29 anni, 30 anni e via. È successa una cosa ieri durante la partita amichevole, questo concetto dell'amichevole credo che andrebbe vista tra Albania e Israele, e Glock, giocatore israeliano, dopo aver segnato il gol ha festeggiato senza provocare nessuno, indicando la bandiera della propria nazione, quindi indicando lo stemma di Israele sulla propria maglietta, ed è stato aggredito dai giocatori albanesi. Cioè, io questo gesto lo reputo particolarmente grave, perché non c'è stato alcun segno di violenza, non c'è stato alcuna provocazione. Uno segna indicando lo stemma della propria nazione, uno segna indicando la bandiera della propria nazione, è stato aggredito dai giocatori albanesi solo per questo. Ecco, quando noi ci chiediamo ma cosa sta avvenendo nel nostro mondo, ecco, oggi un israeliano non può festeggiare indicando la propria bandiera un gol fatto, perché altrimenti viene aggredito. Guardate che sono segnali apparentemente piccoli, ma in realtà sono segnali molto importanti che dovrebbero farci riflettere. È successa ieri una cosa all'aeroporto di Fiumicino. Io leggo quello che sarebbe avvenuto, perché riguarda il senatore di Fratelli d'Italia Menia, e sono da poco passate le 21. All'interno della lounge ITA, sarebbe diciamo la saletta riservata di ITA dell'aeroporto, scoppia un battibecco. Protagonista il senatore dei Fratelli d'Italia Roberto Menia, che nota due ragazzi che si scambiano effusioni al tavolino accanto, stanno facendo una videochiamata con degli amici scambiandosi qualche carezza, ma questo al senatore non va bene.

0: e reagisce. Ora basta, le effusioni fatele a casa vostra. Questa scena non passa inosservata. I due ragazzi protestano, non capiscono cosa hanno fatto di male, se non scambiarsi qualche gesto d'amore in pubblico. Ma Menia non ci sta. I due giovani sono costretti a chiamare gli assistenti della Lounge Ita di Fiumicino, che però non allontanano il senatore di Fratelli d'Italia. Così a intervenire ci pensa il capogruppo del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, che calma Menia e gli fa capire che sta sbagliando. Gli ho detto che non doveva azzardarsi e dire cose del genere a una coppia di ragazzi che erano seduti al tavolo e non facevano niente di male. L'omofobia nel nostro paese non è ammessa, racconta Pirondini del Movimento 5 Stelle. Alla fine i due ragazzi restano ancora lì per un po', finché non raggiungono il gate per il loro volo indignati. Anche Menia conferma il racconto e spiega: avevo questi due signori seduti vicino a me e ma a me da ragazzino hanno insegnato l'educazione. L'educazione è che quando sei all'aeroporto o al bar non ti sbaciucchi, non ti tocchi. E invece loro si mostravano a toccarsi e a baciarsi a vicenda. Questo non va bene. Vale per un uomo e una donna, un uomo e un uomo e donna con un'altra donna. Gli omosessuali non sono più uguali degli altri. In un posto pubblico bisogna comportarsi come ci si comporta civilmente in un luogo pubblico. E loro che le hanno risposto, mi hanno insultato, mi hanno detto crepa, ti venga un tumore, ma sono abituati a fare le vittime. Lei quando va con il suo ragazzo o la sua ragazza in pubblico cosa fa? Si tocca? Erano toccate continue, hanno infastidito diversi e molti mi hanno detto bravo, hai fatto bene. Allora, io chiaramente non ero presente e non prendo nessuna posizione a difesa né del senatore né dei due ragazzi, ma dico una cosa, e questo è un pensiero che dovrebbe invitarci un po' tutti alla riflessione. Qui non parliamo di privato, ok? Qui parliamo di pubblico. Esiste un limite che possiamo definirlo legato all'educazione. Ok, un limite oltre il quale non si dovrebbe andare, ok? È quello delle effusioni in pubblico. Nessuno, parlo per il sottoscritto, ok? Se io sono in aeroporto, se sono seduto ad un bar a prendere un aperitivo, a prendere un caffè, e ci sono due persone, attenzione, e non è importante che queste due persone siano una coppia omosessuale o eterosessuale, ci sono due persone, ok, che parlano in maniera molto tenera tra di loro, che parlando si scambiano una carezza e si danno un bacetto sulle labbra, è una cosa bella, non ci vedo assolutamente nulla di male, non provo nessun senso di fastidio. Ma se io sono seduto sempre al solito bar e ci sono due persone, e ribadisco due persone, non mi interessa l'orientamento sessuale, che iniziano a fare quello che possiamo definire petting, un termine insomma, andare al di là, ok? Cose che nel privato sono normalissime e anzi auspicabili, ma possono darmi fastidio. Se io sto lì e vedo due persone che uno gli tocca una zinna o l'altra gli tocca il cazzo, a me personalmente dà fastidio, perché non sto guardando un film pornografico. Io arrivo a casa, mi guardo un bel film pornografico e faccio quello che ritengo di fare. Questo lo lascio alla vostra libera fantasia. In pubblico la cosa mi può dare fastidio. E se con educazione, ripeto, se con educazione, io dico basta, fate queste cose a casa vostra, non c'è un insulto, è semplicemente un rispetto degli altri. Quindi io non prendo posizione in questo caso perché vorrei farvi riflettere su quello che avrebbe potuto essere il vostro comportamento e chiedere a voi, vi infastidirebbe essere presente a delle effusioni piuttosto spinte tra due persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale? Vedete, questa storia perché è finita sui giornali? Perché ha riguardato una coppia di omosessuali. Se avesse riguardato una coppia di eterosessuali, nessuno ne avrebbe parlato. Cioè, una coppia di eterosessuali, se io dico ad una coppia di eterosessuali, oh, state a fa schifo, basta, state a fa schifo, la coppia di eterosessuali, sono convinto al 100% che o chiederebbe, oddio, scusi, ci siamo rivisti, cioè la coppia di omosessuali urla immediatamente all'omofobia. Cioè, quindi questo che cosa significa? Che io vedo due persone dello stesso sesso che stanno facendo delle porcate, ma perché stanno facendo delle porcate, non perché omosessuali, sia chiaro, devo stare zitto. Cioè, non posso protestare, perché altrimenti la mia protesta viene ammantata di omofobia. Se sono eterosessuali glielo posso dire, basta ragazzi, andate a scopare da un'altra parte. Cioè, nel senso, glielo posso dire. Se sono due ragazzi devo rimanere in silenzio. Ecco, provate, la domanda che vi faccio è proprio questa. Provate ad immaginare, ma sul serio, ok? Voi vedete una coppia formata da un uomo e una donna che fanno delle cose che dovrebbero fare in privato, ok? Esagerano. Glielo dite? Oppure vedete una coppia formata da uomini che in quel momento stanno facendo delle cose che dovrebbero fare nel privato. Glielo dite? Ecco, provate a pensare quante probabilità ci sono che interrompiate le effusioni della coppia eterosessuale e quante probabilità ci sono che interrompiate le effusioni della coppia omosessuale. Perché, vedete, il meccanismo che viene utilizzato dal pensiero unico dominante è proprio questo: io ti metto nella condizione di restare in silenzio per evitare l'accusa di essere omofobo. Quindi tu automaticamente diventi vittima di quella che viene chiamata libertà a 360 gradi. A te viene tolta la libertà di esprimerti. Quando io dico che faccio controinformazione, è proprio questa. Cioè, io vi arrivano, io vi faccio arrivare a ragionare attraverso dei percorsi che necessitano di tempo. Poi certo, qual è il rischio? Il rischio è quello che è di annoiare le persone. Però chi non si annoia ragiona, e chi ragiona arriva a delle conclusioni, e chi arriva a delle conclusioni poi mette sempre a tacere quelli che si sono annoiati quando c'è il confronto.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
15: È la mia nuova acqua di casa.
16: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
15: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
17: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
18: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Ragazzi, che cosa ci può essere di più inclusivo del Pride, di quello che una volta si chiama il Gay Pride, ma poi adesso si chiama solamente Pride, anche se vi facevo notare qualche giorno fa che all'interno della comunità arcobaleno si stanno creando delle spaccature con gay e lesbiche da una parte, che sono considerati quelli più avvantaggiati rispetto ai trans, che hanno organizzato un trans Pride, quindi creando un po' quello che sta succedendo a livello dei Lega e Futuro Nazionale, no, più o meno riportando la cosa in politica. Inclusività. Ve lo ricordate voi quando eravamo, quando eravamo piccoli, un gioco che si chiama Inclusit? Non era un vero e proprio gioco, era una resina che doveva essere mescolata in un certo modo, poi la inserivi in determinati contenitori, al centro di questi contenitori ci mettevi un piccolo oggetto, poi questa resina si solidificava e diventava trasparente, c'era l'oggetto inserito in questa cosa trasparente. Ci sono queste cose un po' kitsch, dei cubi di plastica con dentro, non so, una moneta, cose di questo genere. Tra l'altro ho scoperto un prodotto, e questa nuova, poi parla dei gay, no, ma ho scoperto questo prodotto eccezionale. Dunque, io ho una parte del giardino che è pavimentata e non è grande, saranno 15 metri quadrati, quindi non è pavimentata. E quando è stata pavimentata questa zona, i lavori non è che siano stati fatti molto molto molto bene, e tant'è vero che le mattonelle che hanno i bordi stondati sono state messe un po' troppo distanti tra di loro, diciamo che la fuga di cemento era molto, molto larga, e con il passare degli anni, visto che questo lavoro è stato fatto circa 20 anni e sta all'estero, le mattonelle sono rimaste belle incollate, ma tutti gli spazi tra una mattonella e l'altra, vedete, il cemento si è consumato. Quindi risultano queste mattonelle che sono incollate bene al fondo, ma tra una mattonella e l'altra, soprattutto alla congiunzione tra quattro mattonelle, si sono formate questi solchi profondi circa, non so, mezzo centimetro, che sono chiaramente un ricettacolo di sporcizia di ogni genere. E io quindi ogni tanto mi metto lì di buzzo buono con l'idropulitrice e porto via ma veramente molta molta sporcizia. E ho pensato, dico, adesso l'ideale sarebbe ristuccarli, però logicamente tutte le persone esperte alle quali ho detto dovrei fare questo lavoro mi hanno detto, dice, guarda, non viene bene, nel senso è poco lo spazio e quindi non prenderebbe e tenderebbe a staccarsi nuovamente. Porca miseria, cosa faccio? Cosa non faccio? Idea clamorosa. Mi è venuto in mente questo discorso della resina. È in vendita, cioè in vendita questa resina, che è un prodotto tipo un gel per intenderci, e quindi liquido ma non liquidissimo, è un gel, e ho detto forse con la resina potrei risolvere il problema. Quindi che cosa ho fatto? Ho comprato una confezione piccola, perché ho dovuto prima fare una prova, e in un angoletto ho posizionato, ho versato la resina, che è andata chiaramente ad occupare tutto quanto lo spazio essendo liquida, e a contatto con la luce del giorno in 5 minuti questa resina diventa come vetro. L'ho fatto circa un anno fa, perché chiaramente dovevo vedere anche qual era il risultato a distanza di un anno, quindi dopo aver passato le varie stagioni. Perfetto ragazzi, vedete, sono riuscito a riempire questo spazio, l'ho fatto in piccolo punto, attenzione, sono riuscito a riempire questo piccolo spazio, il risultato è eccellente, c'è trasparenza totale, ma aderisce perfettamente, e quindi ho livellato quella parte e quindi non si accumula più lo sporco. E adesso piano piano con questa resina, siccome è un lavoro abbastanza lungo, sto sistemando in modo da risolvere il problema. Sai, con un gioco da piccolo, una cosa che facevo quando ero ragazzino mi è venuta in mente e adesso sto risolvendo questo problema. Vi dirò che pure l'effetto è anche bello, perché essendo questa resina trasparente, dà quasi l'effetto come se fosse bagnato, come se in quei punti fosse bagnato. Vabbè, ragazzi, sono proprio un maestro, non c'è niente da fare, ragazzi, sono veramente un maestro. Comunque stavo parlando di questo Roma Pride, non dite più Gay Pride che si incazzano, Roma Pride, che è stato presentato il manifesto. La Repubblica è di chi la abita, questo è lo slogan del Roma Pride 2026 in programma il 20 giugno. Devo dire con estremo dolore, io non potrò esserci, perché vi ricordo che da venerdì prossimo, 12 giugno, io vi saluterò, poi sarò 2 settimane in ferie e tornerò in diretta il 30 giugno, quindi purtroppo il 20 giugno non potrò partecipare al Roma Pride. E noi questa Repubblica la abitiamo, rivendica così Mario Colamarino, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, che organizza l'evento. Forse il più politico degli ultimi anni, con un manifesto che rivendica i diritti della comunità e il suo posto nello scenario della politica nazionale. Un'edizione presentata che cade nel decennale dell'approvazione della legge sulle unioni civili e che, con un programma di incontri, presentazioni di libri e spettacoli dal vivo in partenza il 28 maggio, intende prendere posizioni su un ventaglio di temi sempre più ampio, dai conflitti in Palestina e in Ucraina fino al programma elettorale del campo largo. Oltre a Roma ci sono almeno una cinquantina di Pride nelle città d'Italia, con milioni di partecipanti. Sono tanti milioni, ragazzi. Cioè, sono tanti milioni. Chi vuole i nostri voti deve parlare con noi, spiega Colamarino, che aggiunge: la vera novità di quest'anno è il confronto con il mondo della politica, che vedrà tanti esponenti discutere sui temi che riguardano la nostra comunità e il futuro del paese. Da Elly Schlein, che è già stata nostra ospite, ce la ricordiamo tutti quanti mentre ballava con Alessandro Zanna l'anno scorso, e a Nicola Fratoianni, ad Maurizio Landini, a Giuseppe Conte, che invece 2 anni fa aveva declinato l'invito del Pride, era molto impegnato nella campagna elettorale per le europee, commenta Colamarino, e ha fatto le sue valutazioni sull'opportunità di partecipare. Ma quest'anno ci sarà e sfideremo il campo largo per metterlo alla prova sul tema dei diritti civili e della nostra comunità. Non ci sarà invece Francesca Pascale, promotrice del movimento Gay Conservatori Liberali. Non l'abbiamo invitata per questione di coerenza. Non ha senso invitare politici o esponenti di movimenti che non abbracciano i valori del Pride, perché il Pride non è solo una festa, una parata di colori e musica, è partecipazione, adesione alle urgenze che abbiamo esposto nel manifesto. Chiaramente non condividiamo con la Pascale i principi di un governo di destra. Sta scritto nero su bianco sul documento: in Italia il governo guidato da Giorgia Meloni, si legge, continua a restringere gli spazi di libertà, attacca le famiglie arcobaleno, ostacola l'educazione a differenze, nega strumenti concreti contro discriminazioni e violenze e non tutela pienamente il diritto delle donne all'autodeterminazione e al consenso. Tra le urgenze ci sono poi l'ambiente, per la prima volta sfiderà anche un carro elettrico, l'accessibilità all'istruzione, alla cultura, alla sanità, in particolare le pratiche di conversione, le cosiddette terapie, e ancora il lavoro, la resistenza giudiziaria, l'identità fetish e kinky. E qui, ragazzi, perdonatemi, ma identità fetish e kinky, con la depatologizzazione delle sessualità consensuali non normative e la visione internazionale. Abbiamo fatto delle scelte molto nette, parlando di guerre e di pace, dice Colamarino, quello che succede nel mondo tocca anche noi come persone. Il programma del Pride si è aperto il 24 maggio, vabbè, ci saranno 150 eventi e via. Allora, domanda che faccio io. Ok, domanda che faccio io. Ma viviamo nello stesso mondo? Cioè, chiedo, viviamo esattamente nello stesso mondo? No, perché qualcuno dovrebbe spiegarmi una cosa. Se viviamo nello stesso mondo e quindi portiamo lo stesso tipo di auto, facciamo benzina allo stesso distributore, percorriamo le stesse strade trafficate, andiamo in ospedale e viviamo i disservizi della sanità, abbiamo genitori anziani che non vengono adeguatamente assistiti dalle strutture che invece dovrebbero occuparsene, inviamo curriculum e ci sentiamo rispondere, le faremo sapere, vogliamo comprare una casa e se ci va bene il mutuo è a 30 anni, cerchiamo un contratto a tempo determinato per avere progettualità e ci offrono solamente a tempo indeterminato e ci offrono solamente contratti a scadenza. Chiedo, paghiamo la bolletta dell'energia elettrica e quando arriva, come cantava, no, non è un abbaglio, è arrivato il conguaglio, una cosa di sto genere. Viviamo la stessa vita? No, perché la domanda che mi faccio è: forse viviamo una vita diversa? Cioè, il fatto che oggi i gay, ma dico i gay per comodità, chiedo scusa a tutte le varie, pure a chi c'ha l'identità fetish e kinky, che poi tra l'altro, scusate, allora, no, perché cioè io capisco, identità fetish, mi faccio aiutare da Google, ve lo dico subito, identità fetish. Allora, qual è il fetish? Identità fetish? identità fetiche, intanto l'identità fetiche, intanto che cos'è, ragazzi scusate non riesco a capire, identità fetiche. Il feticismo è chiaramente il feticismo è tipo il feticismo dei piedi, no? Che è il feticismo più diffuso. Identità kink. Identità kink. Identità kink. Cosa dunque il termine kink? Sesso non convenzionale, ovvero quell'insieme di fantasie e pratiche sessuali inusuali di cui negli ultimi anni si sente parlare un po' di più. E in pratica? Cioè nel senso cioè, sesso non convenzionale, cioè teoricamente chiedo, aiutatemi, perché quindi se io mi vesto da Batman e faccio vestire mia moglie da Biancaneve, Batman e Biancaneve, capite che c'è una certa distanza, no? E mi lancio dall'armadio per fiondarmi su mia moglie, quello si può definire feticismo kink? O Batman e Biancaneve? Ragazzi, cioè dico Batman e Biancaneve, oddio, potrei anche vestirmi da Topo Gigio e dice allora tua moglie da Minnie, no, sarebbe una cosa troppo normale. Topo Gigio con Carlo Conti è quella kink, sì, perché pratiche inusuali, non convenzionali. Ragazzi, io purtroppo lo devo ammettere, e io dico sempre comunque che bisogna prendersi le proprie responsabilità, non è facile, bisogna prendersi per responsabilità. Signori, io, anche se oggi chiaramente pratico in maniera, ma per questioni anagrafiche, in maniera limitata, cioè non ho più chiaramente i ritmi di una volta, ma è naturale che sia così. Però signori, io sono ancora, pensate, attratto dalla donna. Lo so, è un grosso limite, chiedo scusa tanto a chi si sente offeso da questo. So perfettamente di essere ormai di far parte di una minoranza, cioè io credo che fra un po' il WWF al posto del panda ci mette sulle copertine delle proprie pubblicazioni un eterosessuale. So perfettamente, quindi è vero che certe cose non riesco a capirlo, ma perché i gay devono essere di sinistra? Cioè, allora, i gay ti dicono, i gay di destra non possono partecipare al Pride, che sarebbe questa manifestazione dell'orgoglio, questa grande festa di luci, suoni, colori, vogliamo dire esposizione anche di abiti che sono particolari, vogliamo definirli particolari, no? Quindi va tutto bene, perché ma allora i gay di destra non possono essere, non vengono accettati. E poi il discorso che quando io ascolto, sento parlare dei diritti, perché se ci sono i diritti civili, si parla della Palestina, ma ragazzi scusate, no, chiedo, voi lo sapete che nei paesi musulmani questa cosa non sarebbe possibile? No, chiedo, lo chiedo. E poi penso anche ad una cosa, a come la comunità gay ebraica oggi abbia deciso di rivolgersi al sindaco Gualtieri per poter avere la possibilità di partecipare al Pride, e ci sono stati anche dei politici che hanno aderito, Fiano, Del Rio, La Carfagna, Fassino, Giachetti, La Malpezzi, Scalfarotto, Imma, Battaglia. Ma io mi chiedo, ma arrivare a dover pietire la possibilità di partecipare in una manifestazione dove comunque siete considerati un corpo estraneo, perché? Ecco, questa è la domanda che mi faccio, perché? Ecco, Forse non si rende conto il mondo arcobaleno che combatte contro una certa campagna di stampa, combatte contro certe idee retrograde, ma questa è la prima ghettizzazione, cioè i primi a volersi ghettizzare sono loro, identificandosi come di sinistra e portando avanti delle battaglie che, qualora vincessero quelli che loro oggi difendono, domani quegli stessi non permetterebbero loro di scendere in piazza come stanno scendendo in piazza oggi. Cioè, se io fossi gay, io al Roma Pride, o come si chiamava una volta, al Gay Pride, non ci andrei proprio per scelta. Cioè, è come se uno tirasse la volata a quelli che un domani saranno i miei aguzzini.
1: RTR 99, ti ricordi?
19: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
20: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
19: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
20: Come con le macchine?
19: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
20: Allora ne rompo un altro.
19: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
21: Continua fino al 10 giugno.

0: unica sede.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:54 minuti primi e qualche secondo. Vi dico subito che dopo le 9:10 parleremo di quella cosa gravissima avvenuta in Inghilterra, e credo che sia fondamentale parlarne. È la vicenda del 18enne accoltellato indiano Harry Nowak, e dopo le 9:10 ne parleremo. Avete notato, così è, solo per dire, che della vicenda della turista 32enne stuprata da 5 africani in un palazzo occupato non se ne parla più? Avete notato come certe notizie vengono accuratamente silenziate, inizialmente depotenziate e poi silenziate? Semplicemente non se ne parla più. Avete notato come della vicenda di Modena non se ne parli più? È strana, no, se ci pensate, come situazione. Silenzio. Ve lo dico, Bruxelles ieri è stata messa a ferro e fuoco da nordafricani che hanno dato fuoco alle auto, feriti tra gli agenti di polizia. E risulta che questa cosa sia stata analizzata. Cioè, ma guardate che la vicenda di Modena, quello che è accaduto in Modena, che è una cosa di una gravità incredibile. Silenzio. Noi oggi ci troviamo a dover affrontare delle notizie che, se non ci fosse qualcuno, non sono fortunatamente solo, ma siamo in pochi a ricordarvi quello che sta accadendo in Italia a causa di stranieri irregolari sul territorio. Ricordiamoci sempre che quando noi parliamo di stranieri irregolari non parliamo dello straniero che lavora, del nostro collega di lavoro, del nostro vicino di casa. Parliamo di quelle persone che sono in Italia per delinquere, e avere una politica che porta queste persone ad essere allontanate dalla nostra città, dalle nostre città, significa garantire anche una migliore qualità della vita agli stranieri presenti in Italia. Perché io sono molto sincero, io, signori, sono molto sincero, e credo che questa sincerità sia anche difficile da raccontare. Io oggi, purtroppo, e ripeto purtroppo, e ammetto quella che è una mia debolezza, ammetto quella che è, quello che è un mio enorme limite. In Italia ci sono tante persone che hanno la carnagione scura e che lavorano onestamente, rispettano la legge più di quanto la rispetti io, ok? Però se io vedo delle persone dalla carnagione scura alle 3 di notte e che mi stanno venendo incontro, io penso: saranno bravi o non saranno bravi? Ci penso. Forse questa è l'anticamera del razzismo? No. Diciamo che la percentuale di persone che sono a livello dermatologico riconoscibile, ok, a livello di gradazione del pigmento della pelle riconoscibili, e purtroppo la percentuale di quelli che si comportano male è alta. Ecco, io vorrei poter incontrare 3 persone dalla pelle scura alle 3 di notte e non avere il pensiero: oddio, no, ma non guardarli proprio e non considerarli proprio. Questo è quello che noi dovremmo fare. Ecco perché quando parliamo delle cose che non vanno, noi dobbiamo avere il coraggio di poterlo fare a ruota libera, senza che nessuno ci impedisca di ragionare e di riflettere. A Porto San Giorgio, che fino a qualche anno fa era una cittadina tranquillissima, tra l'altro vivibilissima anche d'inverno, perché a Porto San Giorgio, a differenza di altri posti di mare, c'erano sicuramente degli esercizi commerciali stagionali, ma è una cittadina che vive tutto l'anno. Oggi Porto San Giorgio è letteralmente, la gente di Porto San Giorgio vive impaurita da una ventina di nordafricani che dettano legge con una violenza incredibile. L'altro giorno hanno massacrato un padre che era andato da 4 di questi per dire: lasciate in pace mia figlia. Lo hanno massacrato in mezz'ora. Tutti sanno come si chiamano, dove abitano, cosa fanno, o meglio cosa non fanno. Sono arrivati a minacciare il sindaco di Porto San Giorgio dicendo: ti scanniamo, sappiamo dove abiti, sappiamo che sono nordafricani, e non li cacciamo via. Quando poi il generale Roberto Vannacci parla di remigrazione, è questo: tu prendi questi 20 di Porto San Giorgio e a carci in culo li rimandi da dove sono venuti. Questa è la remigrazione. Non cacci via lo straniero che lavora e che è perfettamente integrato. Cacci via questi 20 di Porto San Giorgio. Sai chi sono, sai come si chiamano, sai che non fanno nulla dalla mattina alla sera, sai che sono violenti e sai che infastidiscono le persone, sai che vivono di furti e violenze. E noi dobbiamo accettare tutto questo in nome di che cosa? Sai, sono nordafricani, ma sti cazzi che sono nordafricani. Ecco il concetto di immigrazione. Io stavo vedendo i vostri messaggi che arrivano e continuate, tanti che ieri allora tanta gente è andata a Vannacci, tanta gente parapà, tanta. Forse il motivo per il quale Vannacci oggi, che parla anche un po' alla pancia delle persone, è questo. È che la gente è stanca, la gente è stufa, e quindi non c'entra neanche non c'entra neanche l'essere di destra o di sinistra. Cioè, questo padre di Porto San Giorgio, siccome io sono marchigiano e tra l'altro a Porto San Giorgio ho un sacco di amici e mi sono informato, no? Questo signore che è stato massacrato da questi 4 è di sinistra. Cioè, questo signore è di sinistra, non è un signore che segue Vannacci, è di sinistra. Era andato da questi a dire: lasciate in pace mia figlia, perché l'avevano molestata più di una volta, ragazzina che ha 16 anni, ok? E lo hanno ammazzato di botte, ci sono le immagini. C'è Nico che mi scrive: come al solito fazioso, ci sta, è normale, sai che hai questo tipo di audience e ti adegui. Il caso del parete è un po' più complesso, bastava prendere le distanze da un governo, non da un popolo che sta chiaramente perpetrando crimini di guerra. Non è così complicato, dai. Ma Nico, sì, hai ragione, su una cosa ti do sicuramente ragione. Io sono fazioso significa essere di parte. Penso, io almeno apprezzo molto di più uno che dichiara da che parte sta, piuttosto di uno che fa finta di essere super partes e poi nei fatti non lo è. Però quando tu dici bisogna prendere distanze da un governo, non da un popolo, beh, intanto perché bisogna, ragione in linea generale, no? Perché bisogna prendere distanze da un governo? Perché dove sta scritto? Bastava prendere distanze da un governo. Se a me, ipoteticamente, sta bene quello che sta facendo Netanyahu e sono gay, perché devo prendere distanze da quel governo? Primo esempio. Secondo esempio, dice, non da un popolo. E ti risulta che gli israeliani in quanto tali non vengano cacciati dai bar, dai ristoranti, dagli alberghi dove vanno, solo in quanto israeliani e in quanto popolo e non in quanto facenti parte di quel determinato governo? Nico, il discorso è lungo. Guarda, io non c'ho ragione e tu non c'hai torto. Io non c'ho torto e tu però non c'hai manco ragione.
0: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu,
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio e il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, del bicchiere non sei.

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9 minuti primi e qualche secondo, fra qualche minuto parleremo della vicenda di Henry Nowak, questo ragazzino di 18 anni inglese che è stato accoltellato e che purtroppo è morto, ma è tutto quello che c'è intorno che va raccontato. Vedete, io non ho paura di come possa cambiare la nostra società. La nostra società d'altra parte è cambiata, cioè se noi pensiamo a come, a quanti cambiamenti abbiamo avuto, no, nel corso degli ultimi decenni, pensate come sono cambiate le nostre città. Prendete Roma, quindi senza partire dall'antichità, ok, ma immaginiamo la Roma com'era nel 1950, quindi parecchi anni fa, ok? Però se ci pensiamo bene, se li paragoniamo a quella che è la vita di una città, 70 anni sono un niente. Pensate a Roma com'era nel 1950, quindi in quello che viene identificato come l'immediato dopoguerra. Era una città più piccola, chiaramente, di quella attuale, molto meno urbanizzata di quella attuale, con i quartieri del centro che erano abitati dai romani, che vivevano la città. E non è che a Roma non ci fosse turismo, non c'era il turismo massificato di oggi, ma Roma è sempre stata la meta turistica, anche se chiaramente il turismo era limitato ed era completamente diverso rispetto a quello di oggi. Trastevere, e faccio l'esempio di uno dei quartieri centrali di Roma, era un quartiere popolare. Cioè, a Trastevere sembra impossibile, ma ci viveva la gente. La mattina a Trastevere i bambini uscivano e andavano a scuola, le persone uscivano di casa, andavano a prendere il caffè. Se tu andavi in vicolo del Leopardo a Trastevere si conoscevano tutti. Cioè, il fatto che Trastevere fosse abitato dalla gente che abitava lì, perché il padre abitavano lì, i nonni abitavano lì, era una questione, si tramandava a livello generazionale l'appartenenza ad un quartiere. Io ho fatto l'esempio di Trastevere, ma se vi parlo di Monti, ma vi posso parlare di tanti altri quartieri dove vivevano i romani. Eppure quei quartieri sono radicalmente cambiati, quartieri che non esistevano, non c'erano e sono stati costruiti. Vogliamo parlare dell'edificazione selvaggia, per carità, dell'edificazione al di fuori del piano regolatore, mi sta bene, ma quartieri che non esistevano, su quartieri che sono nati dalle baracche. E chi è che abitava nelle baracche? Quelli che arrivavano da determinate regioni. Roma ha avuto un afflusso notevole di persone, tante in numero cospicuo dalle regioni vicine, Umbria, Marche e Abruzzo. A Roma io credo che non ci sia oggi un romano che non abbia nel proprio sangue delle gocce di sangue marchigiano, abruzzese o umbro. E poi sono arrivati tantissimi calabresi, tanti calabresi. Ma sto parlando della nostra città, ok? Discorsi simili ve li potrei fare a Torino, a Milano, adesso mi interessava Roma. Eppure, nonostante questi arrivi da zone che erano lontane, anche, non tanto geograficamente, ma come tempi di percorrenza. Cioè tu arrivavi da 300 chilometri, ma quei 300 chilometri erano tanti, quei 300 chilometri. Capito? Eppure le persone arrivavano. Quanti marchigiani, abruzzesi, umbri, calabresi inizialmente sono andati a vivere
nelle baracche, che sono state anche magistralmente raccontate da un maestro come Pierpaolo Pasolini, capito? Queste baracche che poi piano piano sono diventate casette sono diventate quartieri. Il Quadraro, andate al Quadraro e guardate quella che è la storia del Quadraro. Vi dico una storia di Roma, ma il Borghetto Prenestino, ma ce ne sono tante. Eppure Roma è rimasta Roma. Allora, mi chiedo, un domani, con questo cambiamento che c'è, ma un domani significa fra altri 70 anni. Cioè, io vi ho fatto un esempio andando indietro di 70 anni e voglio arrivare al... Oggi siamo al 2026, fra 70 anni saremo al 2096. Va bene? Quindi, diciamo che, a parte se siete giovanissimi, ma... nel 2096 noi, la maggior parte delle persone che in questo momento sono all'ascolto, non ci staremo. Sì, va bene l'aumento della vita media, quello che te pare, ma comunque non ci staremo. Ma voi siete sicuri, siete certi che i nuovi italiani, che a quel punto saranno di seconda, terza, quarta, quinta generazione, potranno custodire con lo stesso amore, con la stessa attenzione quelle cose che oggi fanno parte della nostra storia? Cioè, voi siete convinti, visto quello che accade in determinate nazioni, dove una certa religione considera tutto ciò che non riguarda quella religione come facente parte del mondo degli

0: consumato. Io non lo so quello che accadrà fra 70 anni, ma questo è quello del quale ho paura.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentire finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: RTR 99.
2: RTR 99.
4: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:19 minuti primi e qualche secondo. Non ne parla più nessuno. Non ne parla più nessuno perché questa è purtroppo lo specchio della falsità, lo specchio dell'idiozia, lo specchio del doppio pesismo. Qualche anno fa ci si inginocchiava, non io, sia chiaro, per George Floyd. E vi ricordate la Boldrini in Parlamento alla Camera che si inginocchia? Vi ricordate Mirta Merlino che si inginocchia? Vi ricordate la polizia costretta ad inginocchiarsi davanti ai neri che chiedevano di inginocchiarsi per la morte di George Floyd? Che non era esattamente uno stinco di santo, però era nero, ragazzi. Ed oggi il nero non solo ti sfina, ma ti salva. Eh già, perché il fatto di essere nero, indipendentemente da quello che è il tuo comportamento, automaticamente ti permette di vivere in una bolla. Nel senso, quello che tu fai è comunque, anche se grave, meno grave, perché il reato commesso viene in qualche modo attutito dal colore della pelle. E questa, secondo me, è una forma di vero razzismo. Cioè, il fatto di considerare meno grave un reato commesso da un nero piuttosto che lo stesso reato commesso da un bianco, è già questa qui una prima forma di razzismo. Noi oggi vediamo reati che, se vengono commessi da bianchi, finiscono in prima pagina. Reati che, se vengono commessi da neri, scompaiono. Ho fatto caso che ha occupato più spazio sulle pagine dei quotidiani il fatto che Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia, ora passato con Futuro Nazionale di Vannacci, sia stato

pizzicato al volante con un tasso alcolemico doppio rispetto al consentito, cosa che non avrebbe dovuto fare, sia chiaro, da parte mia, ma nessuna scusante per Pozzolo, che però non si è messo al volante ubriaco ciucco. Aveva un tasso alcolemico doppio rispetto al consentito. Ha sbagliato? Certamente ha sbagliato. È in colpa? Sicuramente è in colpa. Però mi chiedo, siamo sicuri tutti quanti noi, almeno una volta, di non esserci messi al volante non ubriachi, ma dopo aver bevuto un bicchiere di vino o magari due, quindi essendo nel pieno possesso delle nostre capacità psichiche? E però, se ci avessero fatto l'alcol test, il nostro tasso alcolemico sarebbe stato al di sopra del consentito. Io questo posso dire, è sicuramente accaduto, cerco di far sì che non accada, nel senso che se sono a cena fuori con degli amici e mi rendo conto di aver bevuto due bicchieri di vino, attenzione, non due bottiglie, due bicchieri di vino, io faccio guidare la macchina a mia moglie per tornare a casa, che tra i vari difetti che ha anche quello di essere astemia, ma almeno in questo caso non lo considero un difetto, ma lo considero un vantaggio. Però può essere capitato, certo, può essere capitato, bevo una birra e poi mi metto al volante dell'auto, probabilmente se bevo la birra e dopo 10 minuti sono al volante dell'auto, mi fanno l'esame, l'alcol test e io risulto a 0,6, il limite è 0,5, sarei fuori, certo. E Pozzolo ha sbagliato, ebbene, però il fatto che Pozzolo abbia sbagliato ha una rilevanza in termini mediatici ma enormemente superiore rispetto a quella dei 5 africani che hanno stupato la turista di 32 anni. Cioè, scusate, o noi consideriamo il reato e allora dobbiamo vedere qual è l'importanza del reato, ma altrimenti, se siamo sufficientemente onesti dal notare quello che sta accadendo, ci rendiamo conto che c'è la volontà di silenziare il tutto. Ebbene, per questo ragazzo di 18 anni, inglese, che è stato accoltellato al cuore, e mentre diceva la stessa frase, I can breath, quindi non posso respirare, la stessa frase di George Floyd, i poliziotti inglesi lo hanno ammanettato e lo hanno fatto morire dissanguato, solo perché l'indiano gli diceva è un razzista, e i poliziotti non hanno creduto al fatto che lui fosse stato accoltellato al cuore. Ecco, quello che è accaduto ad Henry Nowak è l'apice della follia che stiamo vivendo. Un indiano, un immigrato con il turbante, che dice è un razzista ad un ragazzino bianco a terra, che dice mi ha accoltellato, la polizia che fa? Ammanetta il ragazzino bianco. Cioè, questo indiano, un fanatico di armi, ha accoltellato senza motivo questo ragazzo di 18 anni e gli agenti di polizia hanno creduto alla versione dell'indiano ed hanno arrestato il giovane, che è morto poco dopo dissanguato. Ma dopo la morte di George Floyd negli Stati Uniti, ragazzi, è successo di tutto. Ci hanno rotto il cazzo, ci hanno rotto i coglioni con le marce, il Black Lives Matter, gli appelli in tutto il mondo, politici inginocchiati, i VIP artisti che si sono inginocchiati e gridavano contro il razzismo, il ritorno del fascismo, la CGIL, Landini, Fratoianni, Schlein, Slein, Salis. Dove stanno ora? Tutti in silenzio. Allora, la verità è che oggi viviamo in un mondo dove se sei nero e non sei uno stinco di santo e muori perché sei sotto effetto di stupefacenti e vieni ammanettato dopo aver tentato di aver ingaggiato una colluttazione con la polizia, e mentre muori dici non respiro,
diventi un simbolo mondiale. Se sei un ragazzino per bene di 18 anni e viene accoltellato da un fanatico di armi, un delinquente, il fanatico di armi ti dice che sei un razzista, la polizia crede al fanatico di armi e crede al fatto che tu sia un razzista. Un ragazzino di 18 anni è morto e non c'è nessuno che si inginocchia. E allora, eravate buffoni prima quando vi siete inginocchiati e siete buffoni oggi che non vi inginocchiate.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik, ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo, ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it. Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
10: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
11: RTR 99.
0: Ti ricordi.
12: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, 9:36 minuti primi e qualche secondo. Vi devo dire delle cose importanti riguardo alle Maldive, problemi che riguardano gli insetti qui a Roma, la spazzatura. Prima però, signori, a Roma si dice panza mia fatti capanna. E allora ci colleghiamo subito con Arturo Di Cola dell'azienda agricola Di Cola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
13: Buongiorno Luca, tutto bene?
12: Oh, perfetto. Arturo aveva un problema col telefonino, perché ormai siamo tutti un po' dipendenti, no, da questo cacchio di scatoletta di plastica, no? Perché era andato in blocco il telefonino e lui praticamente vedeva la telefonata ma non riusciva a rispondere, quindi però ce l'abbiamo fatta, quindi oggi possiamo parlare con Arturo. Possiamo noi spesso parliamo chiaramente delle carni, la filiera cortissima a chilometri zero, quindi la vendita al 90%, il 90% dei prodotti che trovate sul bancone sono di produzione diretta dell'azienda agricola Di Cola. Abbiamo parlato spesso della carne, ma non parliamo molto spesso dei formaggi freschi, che invece d'estate sono particolarmente piacevoli. E allora vogliamo parlare dei formaggi freschi, quelli che hanno quindi una data di scadenza molto ravvicinata, anche se vediamo presso la grande distribuzione che ci sono formaggi freschi con date di scadenza 20-25 giorni. Tu lo fai lo stracchino, per esempio?
13: Certo che faccio lo stracchino.
12: Quando l'hai fatto lo stracchino? Oggi, ieri?
13: Abbiamo fatto ieri.
12: Ieri. Ok, lo stracchino che io oggi trovo sul tuo bancone, quando scade?
13: Ma guarda, tempi di scadenza siamo tra una settimana e 10 giorni, non di più.
12: Esatto, e possiamo dire che se io compro lo stracchino oggi, lo mangio entro domenica, ha un sapore e a mano che andiamo avanti con i giorni cambia il sapore dello stracchino?
13: Sì, un pochettino sì, perché c'ha dei fermenti che lavorano, dei fermenti vivi all'interno che sono quelli del latte, che automaticamente, a parte che 2-3 giorni una volta fatto deve riposare proprio per dar sì che questi fermenti si attivino.
12: Sì.
13: Dopodiché, diciamo, si può mangiare che c'è quella bella cremosità, visto quando lo sparmi sul pane oppure quando tagli la fetta.
12: Certo, è chiaro.
13: E a mano che questi fermenti lavorano cambia il sapore.
12: Che differenza c'è fra stracchino e crescenza?
13: Beh, diciamo, la lavorazione sicuramente, i fermenti, perché hanno un ceppo di fermenti diversi,
12: sì.
13: Parliamo sempre di fermenti naturali, parliamo, e il sapore, perché lo stracchino ha quel sapore un po' più acrognolo, un po' più, diciamo, un po' più forte, invece la crescenza rimane molto più delicata al palato.
12: Un po' più delicata. Un altro formaggio che d'estate va tantissimo è il primosale.
13: Primosale, guarda, ferma, c'è una cosa pazzesca.
12: Belli.
13: In tutte le salse lo puoi fare con l'insalata, lo puoi fare con i pomodori, lo puoi fare così con la caprese, cioè come lo fai, ci
12: io,
13: sta bene.
12: Allora, io devo dire una cosa, allora, io purtroppo, Arturo, lo so, io non mi drogo. Tu?
13: Io sono rimasta all'antica come
12: pure
13: te.
12: Pure io, niente, non ci droghiamo, però devo dire una cosa, ci sono vari prodotti, però se proprio le devo inserire sul podio è il primosale di Cola, cioè il primosale di Cola, però anche qui il primosale ha una data di scadenza piuttosto ravvicinata. Ok, il primosale, tu vai a di Cola, prendi il primosale, una mezza formaggetta di primosale e una fetta, poi un'altra, e lo finisci come quando compri il pane fresco, no? O metti in macchina e poi te ne mangi mezza pagnotta mentre stai andando a casa. Succede così pure con il primosale. Cioè, io credo che il primosale sia forse tra i formaggi che preparate voi, a mio avviso, adesso non li ho provati tutti, però tra quelli che ho provato lo metto al primo posto.
13: Io ti inviterei a provare la ricotta.
12: No, la ricotta è qualcosa secondo posto.
13: Lo so, per carità, ci sta, però per chi va in palestra, per chi fa sport, per chi comunque ha una restrizione, diciamo, alimentare, la ricotta non è proibitiva, perché comunque non si può definire un formaggio vero e proprio, perché la parte grassa viene tolta dal primo sale.
12: Sì.
13: Quindi è leggera, cioè, è una cosa fantastica. Guarda, credimi.
12: La ricotta, io sono nato in un paese, sono in campagna, quindi c'erano chiaramente il ricottaro che faceva la ricotta e te la portava calda proprio, no?
13: Calda.
12: La mattina, non tutte le mattine, ma la mattina noi, allora, il pane cotto nel forno a legna, la ricotta sopra insuppata nel caffè puro, che solo in quel caso...
13: Mi stai sbloccando un ricordo, la mia infanzia, guarda.
12: Cioè, il bello è che noi oggi abbiamo perso, Artù, possiamo dire una cosa, abbiamo perso il gusto delle cose semplici.
13: Verissimo, è vero.
12: Abbiamo perso il gusto delle cose semplici, ma un'altra cosa che può sembrare stupida, ma veramente, credimi, è stupida, il pane. Tra l'altro, voi ci avete il pane cotto nel forno a legna, corretto?
13: Certo, allora, pure dell'Abruzzo.
12: Pane, una fetta di pane, il burro, ma attenzione, il burro, quello di Cola, è anche
13: quello
12: qui
13: una volta
12: sul burro dobbiamo avere tutto quanto un discorso, il burro.
13: Bravissimo.
12: E una fettina, cioè proprio l'acciuga, proprio quella,
13: mamma mia,
12: ma una cosa di una semplicità assoluta,
13: pazzesco.
12: Ma allora, se vi ho fatto venire l'acquolina in bocca, andate all'azienda agricola di Cola in via di Casalselce 491. Volevamo proprio fare un viaggio nel tempo, noi siamo RTR 99, ti ricordi? E lì possiamo dire, ti ricordi quando? Allora, via di Casalselce 491. Poi, se non ci volete andare, non ci andate, ma vi posso assicurare che se abitate nei pressi, cioè, vale il viaggio? Sì, Vale due viaggi? Sì, perché quello che trovate è a Dicola. È difficilissimo. Non vi dico che Dicola in tutta Italia sia l'unico che produce certe cose, perché direi una capolata.
13: No,
12: ma
13: no,
12: ci sono ancora aziende come quella di Dicola che producono delle cose e lo fanno con quella cura, con quella l'amore, con quella attenzione. Oggi abbiamo parlato di prodotti semplici, ma proprio perché sono semplici diventano poco, fanno guadagnare poco, capito? Perché se tu fai la ricotta buona, ma quanto ci puoi guadagnare la ricotta? Col primo sale, quanto ci puoi guadagnare col primo sale? Poco. Però lo fai perché è un prodotto eccezionale. Via di Casalselce 491, azienda agricola Dicola. Ciao Arturo, buon lavoro.
13: Ciao Luca, un saluto ai nostri amici ascoltatori.
12: Grazie mille, ciao Arturo, abbiamo salutato così Arturo. Via di Casalselce 491. E io a volte ci metto proprio la... Io ci metto... Quando parlo di certe cose lo faccio proprio con amore. Mi rendo conto che lo faccio proprio con amore. Vabbè, dunque, ho letto un'intervista ad un ragazzo che si chiama Matteo Sommacal ed è il figlio di Monica Montefalcone ed è il fratello di Giorgia Sommacal. Sono due delle cinque persone, sei con il sub maldiviano che poi è morto in seguito, sono due dei cinque italiani che sono morti all'interno di quella grotta in profondità alle Maldive. E Matteo ha 20 anni e dice: mi mancano di loro le cose piccole, sapere che non arriva un messaggio, non sentire le loro voci, guardare il divano e sapere che non si siederanno più lì nei loro posti preferiti. E quindi è un ragazzo di 20 anni che ha perso quasi tutto, ha perso la mamma e la sorella in un colpo solo, e è chiaramente un ragazzo distrutto che a 20 anni giustamente si chiede: non so come farò ad andare avanti. Fortunatamente c'è mio padre che cerca di proteggermi, fortunatamente ho ancora i nonni, ci sono gli amici, mi mancano le cose piccole, sapere di non poter crescere, invecchiare insieme a mia sorella, e il fatto di non avere più la mia mamma che mi spronava per la scuola, per raggiungere dei risultati. È stato bello vedere che intorno alla mia famiglia ci sia stato tanto affetto, però attenzione, però sono rimasto molto ferito, parla questo ragazzo, da alcune cose che ho scritto sui social e il modo di raccontare questa tragedia, perché è stata raccontata mia mamma così in un modo, e mia sorella in un modo diverso dalla realtà. E allora, intanto una cosa importante, parliamo di una tragedia, no? Cioè cinque persone che muoiono mentre fanno un'immersione, poi le cause di questa tragedia purtroppo non sono state chiarite, ecco, non raccontate, non sono state chiarite, però quando si parla di una tragedia, per forza di cose bisogna andare a comprendere. È un po' come quando c'è la morte di una persona per bene. Leggevo la prima vera intervista al fratello di Chiara Poggi, che ha detto: però mia sorella, sono state raccontate delle cose. La verità è che quando succede una tragedia, purtroppo si va a scavare nella vita della persona morta, cioè per capire quali potrebbero essere state le cause di questa tragedia, e vengono a luce degli aspetti della vita privata che era privata prima, ma poi per forza di cose non lo è più nel momento stesso in cui quelle notizie potrebbero rappresentare un tassello che ci porta alla verità. È chiaro che la povera Chiara Poggi, che era una bravissima ragazza, nel privato faceva quello che voleva, cioè le piaceva farsi dei video mentre faceva l'amore con il fidanzato, E scusate, non è che lei metteva i manifesti in giro per Garlasco, io faccio i filmini mentre faccio l'amore con Alberto. Lo faceva nel privato, piaceva a loro. Erano, però poi è diventata pubblica. La vicenda di Yara Gambirasio e il muratore di Mapello che è stato arrestato si è venuto a sapere solamente in seguito che la madre non era la madre, ma il padre non era il padre perché la madre ci aveva un altro e non aveva detto niente al padre. Ha saputo solamente dopo che la moglie ci aveva un amante. Cioè escono delle cose del privato quando c'è una tragedia, e questo può capitare a chiunque. Può capitare a chiunque, cioè avere delle cose che fanno parte della nostra vita privata, del nostro privato più stretto, che non vorremmo che queste cose se venissero a sapere, però purtroppo capita, quando c'è una tragedia capita. Ed è giusto anche che capiti questo, perché non è una mancanza di rispetto, è cercare di capire come poi si affronta un percorso giudiziario, avendo però a disposizione il maggior numero di informazioni. E la vicenda delle Maldive si basa proprio su questo, capire che cosa è successo e capire chi ha sbagliato. Se la professoressa Monica Montefalcone, che era quella di maggiore, aveva maggiore esperienza, ha commesso un errore andando dove non doveva andare con un'attrezzatura che non andava bene, signori, non significa che lei sia colpevole, significa capire quali sono state le cause che hanno portato a questa tragedia. E fateci caso di questa storia, proprio per evitare che la gente continui a farsi domande, non se ne

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: RTR 99 ti ricordi.
6: Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:56, minuti primi e qualche secondo. No, però non sono d'accordo sul fatto che ci sia morbosità nel raccontare certe cose. Diciamo che noi in Italia abbiamo uno sport nazionale legato ad un certo tipo di giornalismo scandalistico, cioè noi riusciamo poi a confondere le idee attraverso una serie di trasmissioni nelle quali oggi Andrea Sempio soprattutto diventa un personaggio, e insieme ad Andrea Sempio ci sono altri personaggi rappresentati dall'avvocato donna amica d'infanzia, c'era l'ex avvocato di Sempio che era un personaggio un po', diciamo, folcloristico, però se io cerco di capire quali sono state le possibili cause che hanno portato ad una tragedia, ragazzi, non posso rimanere in superficie. Cioè o c'è un motivo talmente lampante e allora è quello, stop, ma ci sono tante cose secondo me che bisogna capire, e guarda, questo vale sia per la vicenda di Carlasco sia per la vicenda di quell'altra Pierina, che è la cosa che è successa, se non mi sbaglio, dalle parti di Rimini, e per tutta una serie di altri casi che sono diventati di cronaca nera, e pensa alla vicenda di Erbano o Lindo e Rosa, ci si divide in due fazioni, è colpevole o innocentisti e colpevolisti. Va bene, siamo arrivati anche oggi in chiusura, anche oggi siamo fatti le nostre tre ore, mi auguro di aver soddisfatto le vostre aspettative. Ora vi lascio con Paolo Famiglietti, perché oggi non ci sarà, anche oggi non ci sarà Fabio Martini con la strana nostalgia, al suo posto Paolo Famiglietti, alle 13 David Guarnieri e alle 16 Andrea Torre. Per quel che mi riguarda, noi ci sentiremo, se Dio vorrà, lunedì mattina alle ore 7, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora proprio per pochissimo, ci sono i campanili e non i minareti. Lunedì mattina alle 7 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Vi ricordo anche sabato mattina, Matteo Bellia, e domenica non ci sarà Tiberio, che ha chiuso la stagione e quindi riprenderà in futuro. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, ma io lunedì vi attendo qui alle 7 con

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Non tiene la tregua in Libano. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti e l'IDF rivendica l'uccisione di un comandante di un'unità di ingegneria di Hezbollah. Prima reazione iraniana alla proposta di Trump. Un consigliere della guida suprema Khamenei definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa attualmente in discussione. Una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano fino a 10 in una stanza sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore di Amendolara. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto dei due pakistani 31enni. Apre leggermente positiva Piazza Affari, primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso alle principali borse europee, lo spread sale a 76 punti base. Basket playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca da 7 anni, stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: 10:05 puntuali su RTR 99 ti ricordi, dopo Luca Casciani in questo venerdì 5 di giugno, eccezionalmente al posto della strana nostalgia, Paolo Famiglietti con voi fino alle 13 e poi da lunedì regolarmente ritroverete tutti i ricordi con Fabio Martini a partire dalle 10. Intanto come vogliamo inaugurare questa seconda parte della mattina di venerdì, lo facciamo con Alice e Franco Battiato, la loro chanson Egocentric.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

È indubbiamente ancora al presente un grande cantante confidenziale, quindi va bene per tutte le stagioni, però probabilmente per l'estate è proprio una marcia in più. Fred Buongusto, 3 settimane da raccontare qui su RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti alle 10 e 18 minuti primi. Parliamo del 1966, andando a curiosare la radio e soprattutto insomma l'emittente nazionale, all'epoca veniva denominato Canale Nazionale, che dalle 6:30 del mattino ci teneva compagnia, e il 5 giugno del 1966, essendo una domenica, c'era la Santa Messa alle 9:30, appuntamento che la RAI, radio, continua ancora a conservare. In quel caso in diretta proprio dal Vaticano, Sua Eminenza Monsignor Marafini, che era il Vescovo di Veroli, celebrava appunto questo appuntamento consueto. Altro appuntamento consueto che non perdeva mai la RAI era il rapporto con lo sport, e infatti alle 13:15 collegamento dal 49esimo Giro d'Italia, notizie sulla tappa Levico Terme Bolzano alla 1:15 appunto di quel 5 di giugno del 1966. Proprio in quell'anno ascoltavamo anche le Supremes con You Keep Me Hanging On, e perché non farlo in questa mattinata su RTR 99, ti ricordi?

I primi passi, ma già importanti. Nel 1971, Io, una ragazza e la gente, c'era Claudio Baglioni su RTR 99, ti ricordi? E c'è Claudio Baglioni che tiene banco sull'informazione, sui social, perché proprio con un video ha annunciato questa sua polmonite interstiziale, mamma mia, proprio noiosetta, e l'ha costretta a rimandare l'intero tour al 2027, il Grand Tour, così si chiamava, e insomma dovrà stare a riposo sostanzialmente. Lo pneumologo ha detto è una malattia impegnativa, quindi bisognerà che abbia un po' di pazienza e starà lontano dal suo amato pubblico. Da Claudio Baglioni a Prince, andiamo al 1984 con When Doves Cry, quindi Quando le colombe piangono, il singolo principale da questo sesto album realizzato proprio da Prince nel 1984, che si intitolava come un'altra celebre canzone del folletto di Minneapolis, cioè Purple Rain. E allora noi alle 10.27 ritroviamo Prince qui nella nostra mattinata di venerdì, firmata RTR 99, ti ricordi?

0: 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
11: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
10: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
11: Come con le macchine?
10: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
11: Allora ne rompo un altro.
10: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
12: Continua fino al 10 giugno.
13: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Sanremo, edizione del 1961, il grande Pino Donaggio con Come Sinfonia, canzone che poi fu ripresa con altrettanto successo da Mina. 10:37. Parliamo del 7 giugno, ci siamo, è domenica, questa domenica, nel cuore dei Castelli Romani, torna a battere la storica Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori a Nemi, oltre un secolo di storia che quest'anno sposa una dedica speciale, cioè la cucina italiana patrimonio dell'umanità, celebrando appunto la tradizione agricola e i sapori unici di questo territorio. Per un'intera giornata il borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, folklore e imperdibili degustazioni. Protagoniste assolute saranno le splendide fragolare nei loro costumi tradizionali, pronti ad animare le vie del centro cittadino insieme ai gruppi folcloristici e ai bambini della scuola Piccoli Fragolari Crescono. A tagliare il nastro inaugurale insieme al sindaco Alberto Bertucci ci sarà la simpatia del comico Antonio Giuliani, affiancato da grandi ospiti come lo chef Alessandro Circello, volto noto della televisione, e la conduttrice Metis Di Meo. Da non perdere la spettacolare Mostra dei Fiori, con installazioni interamente ispirate ai piatti della nostra cultura gastronomica. E insomma, per finire, dopo i concerti serali, tutti col naso all'insù per un magico spettacolo pirotecnico. La storia, il gusto e la bellezza vi aspettano. Domenica 7 giugno l'appuntamento è a Nemi con la tradizionale Sagra delle Fragole.

Tornerò, Santo California dal 1975 qui su RTR 99 Ti Ricordi, un grande successo italiano ma anche un grande successo internazionale perché è stato tradotto in più di 10 lingue tra cui inglese, spagnolo e tedesco. Anche Santo California, quando furono ospiti proprio qui ad RTR 99 Ti Ricordi, ci raccontarono di questi oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, di questo brano che praticamente non ha mai uno stop, tanto da essere stato ripreso qualche anno fa da Checco Zalone all'interno della sua pellicola Quo Vado. Tornerò dei Santo California, ma anche un gruppo come Kool & The Gang che per anni, beh, insomma dagli anni 70 in poi, ci ha fatto ballare con Ladies Night, Get Down It, grandissimi successi appunto da dance floor, come si dice, ma ci ha fatto anche sognare, come è successo nel 1983 con Joanna. Kool & The Gang qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Il Festival di Sanremo che torna protagonista in questo venerdì 5 di giugno, l'edizione del 1985 vedeva anche la presenza, beh, insomma, prestigiosa, va detto, di Anna Oxa, grande nome della musica italiana con A Lei. E da voi sono dedicati questi saluti perché Mauro, ma anche Stefania e Laura ci hanno scritto al 338 99 00 990 per augurarci una buona mattinata, e noi aggiungiamo, oltre la buona giornata, anche il buon ascolto con RTR 99 Ti Ricordi. Continuate a scriverci 338 99 00 990. Intanto dagli anni 60 arrivano loro, Jefferson Airplane.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.

Stasera che sera d'accordo, ma anche la mattina niente male. Con RTR 99 ti ricordi che vi segue passo passo durante tutte le 24 ore e devo dire che anche voi siete coerenti con noi. Grazie per questa fedeltà all'ascolto. 11:04 minuti, Mattia Bazar su RTR 99 ti ricordi, ma anche visto che si parla tanto di tennis e di questi risultati eclatanti, soprattutto per la nostra bella Italia, beh, qui parliamo del francese Noah che il 5 giugno dell'83 vinse gli Open di Francia battendo Vilander. Rimane ad oggi l'ultimo tennista francese ad aver trionfato in singolare maschile in questo prestigioso torneo parigino. E prestigiosa fu anche questa canzone per Nena, beh, insomma, una meteora, ma che ha lasciato il segno. 99 Luftballons, andiamo nel 1983.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Direttamente dal 1977, qui nella mattinata di RTR 99, ti ricordi anche Lucio Dalla con questo, beh, piccolo classico come Quale Allegria. Era proprio il 1977. Restiamo in quell'anno perché Ciao 2001, questo famoso settimanale, il 5 giugno di quell'anno aveva in copertina uno speciale dedicato ai Beatles. Non mancava mai nei settimanali di allora, soprattutto quelli musicali, gli inserti dedicati all'hi-fi, all'alta fedeltà, che tutti noi cercavamo di costruire pezzetto per pezzetto nella nostra casa o anche nel nostro ufficio. Ciao 2001 costava 400 lire quel 5 giugno del 1977 e guarda un po' chi aveva in copertina. Tina Turner, mamma mia, è un grandissimo, come dire, momento musicale. Stava scegliendo la direzione che poi negli anni 80 le avrebbe dato tanta celebrità e anche tanti successi in hit parade. Ed è proprio Tina Turner che sta per arrivare su RTR 99, ti ricordi? La ritroviamo da un album memorabile alla fine degli anni 80 che ha avuto modo di sfornare tanti singoli di successo, ma primo fra tutti quel The Best, che ancora oggi è un classico della black music e della musica internazionale. E allora Tina Turner qui su RTR 99, ti ricordi?

fatto più ballare che sognare, però ci sono state anche delle ballate nella carriera di Lorenzo Jovanotti Cherubini, e questa serenata rap è del 1994. Adesso invece parliamo del mese di giugno, perché proprio il primo giugno 1979 nel Regno Unito, pubblicato dalla Jet Records, arriva questo album della ELO, Electric Light Orchestra, questo gruppo rock inglese che raggiunge subito le vette importanti delle classifiche americane una settimana dopo, quindi l'8 giugno del 79 erano già tra i primi 10 più venduti negli Stati Uniti con Discovery, questo album che conteneva grandi successi come Last Train to London, Confusion, Shine a Little Love, Don't Bring Me Down, insomma tanti singoli di successo inseriti in proprio in questo 33 giri intitolato Discovery, definito da Richard Tandy, storico componente della ELO, un very disco, perché infatti strizza molto l'occhio alla disco music fondendola con un pop rock. Non ci credete? Lo proviamo subito con Shine a Little Love qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

A tutto ritmo con Umberto Tozzi, immensamente dal 1987 qui su RTR 99 ti ricordi. Ed arriva anche il momento di parlare di olio, ma solo quello buono italiano che, come sapete, è alla base della dieta mediterranea. Consumare un olio di qualità non è solo un piacere per il nostro palato, ma è anche un valido aiuto per stare bene. E allora Opi Latium è un consorzio di 2000 produttori e per chi ascolta RTR 99 ti ricordi, c'è questa offerta imperdibile. Allora l'Opi Latium viene venduto come olio certificato italiano che potete acquistare a questo prezzo introvabile. Due latte da 5 litri a 109 euro oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. In versione bio lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro, 2 latte da 5 litri e 219 euro, 4 latte da 5 litri. Per ordinarlo, sempre qualificandovi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, basta chiamare lo 0774 615 115 oppure andando sul sito www.opilatium.it, lo ripeto, opilatium.it, così è scritto, digitando il codice RTR99. E allora non lasciatevi sfuggire questa offerta meravigliosa per unire l'opportunità al fatto di gustare un olio buono e italiano. Un consiglio di RTR99 ti ricordi. Opi Latium subito allo 0774 615 115 oppure sul sito opilatium.it.

tutto ritmo con Gianni Morandi, i primi ma importanti passi nel 1962 con Andavo a 100 all'ora. E devo dire, vanno a 100 all'ora anche loro, i giornalisti di Rockstar, questo mensile che da sempre ci ha regalato musica. Nel 1988 le grandi interviste di Rockstar è un supplemento al numero di giugno proprio di quell'anno, con interviste agli U2, Prince, Sting, Simple Minds, David Bowie, Peter Gabriel, Tina Turner, Paul Simon, Mick Jagger e John Lennon, quindi una sorta di compendio delle grandi interviste appunto di Rockstar. E in quel 1988 ascoltavamo anche una cover di Buster Poindexter, parliamo di Hit the Road Jack, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
9: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat. Chiamate il prete.
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it. 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

musicalmente molto radiofonica, una numero uno in hit parade sia per quanto riguarda il 45 giri ma anche l'album, grande successo nel 1979 per Antonello Venditti con Buona Domenica. Noi diciamo buon venerdì visto che siamo al 5 giugno e vogliamo rimanere in quegli anni 70 che ci hanno fatto conoscere, apprezzare e anche ballare un cantante, un compositore ma anche un modello svizzero, perché lui inizia proprio così, Patrick Jouvet, nel mondo della moda e poi atterra nel mondo delle sette note. Nato a Montreux, erroneamente ritenuto un cantante francese, è stato un francese d'adozione ma è svizzero al 100%, tanto da aver rappresentato anche all'Eurovision Song Contest nei primi anni 70 proprio il suo paese, la Svizzera. Patrick Jouvet, almeno in Italia ma anche un po' nel resto del mondo, è conosciuto soprattutto per due singoli, Lady Night del 79 e I Love America del 1978. E allora noi di RTR 99, ti ricordi, non ce lo siamo lasciati assolutamente sfuggire, lo ritroviamo per ballare in questa mattinata di venerdì proprio con I Love America. E allora salto nel 1978, Patrick Jouvet qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Netanyahu non fa votare dal suo governo la tregua in Libano dopo il no di Hezbollah. Ancora raid israeliani morti nel sud del paese dei Cedri. 7 vittime a tiro, altre 4 nella regione di Nabatieh. In Romania un drone navale esplode nel porto di Costanza. Non ci sono feriti. Intanto in Ucraina 4 morti in un attacco russo nella regione di Kiev contro un'azienda del settore alimentare. Mentre la difesa di Mosca afferma di aver intercettato più di 100 droni. L'arma dei carabinieri compie 212 anni e festeggia con varie iniziative la sua fondazione. Così ha voluto celebrarla il capo dello Stato, Sergio Mattarella.
3: Il grande apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica per l'opera dell'Arma dei Carabinieri, che sono parte integrante dell'identità d'Italia. La storia nella vita quotidiana, nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini.
2: Calcio europei Under 17, la nazionale di Franceschini batte la Spagna e vola in finale. Dopo l'1-1 dei 120 minuti, gli azzurrini trionfano ai rigori. Domenica 7 giugno la sfida per il titolo contro il Belgio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Sono le 12:06, ancora buona mattinata e buon venerdì da Paolo Famiglietti su RTR 99. Ti ricordi Mina 25, un doppio album che arriva nel 1983 per la signora della canzone, e come consuetudine voleva in quel periodo una facciata, come dire, un album dedicato alle cover con dei brani italiani e internazionali, e l'altro con gli inediti, tra cui questo fortunato Devi dirmi di sì. E noi continuiamo a dire di sì ai ricordi, andiamo addirittura nel 1978 a riscoprire il pop rock dei Toto con All the Line, qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi, ci sono i Toto.

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

interminatamente, eppure dopo 4 minuti e mezzo è terminata, perché insomma la canzone è qui, proprio sui saluti finali, come si dice. Raff su RTR 99 ti ricordi, mentre noi andiamo in questo venerdì 5 di giugno a curiosare un pochino la classifica degli album più venduti il 5 giugno del 1986. Beh, insomma, era un po' il momento di Eros Ramazzotti con Nuovi Eroi, questo album che andava molto bene e che raggiungeva il podio della classifica, seguito poi al numero 2 da Joe Cocker con un album che si intitolava semplicemente con il suo cognome, e poi anche qui un album che fece molto parlare i puristi di Lucio Battisti, perché con dei testi nonsense, però è un album che musicalmente e anche i testi, se volete, molto originali, raggiunse la posizione numero 1 proprio in quella estate, in quel 5 giugno dell'86. Don Giovanni di Lucio Battisti, ritrovato appunto in commento.

Ancora il Festival di Sanremo protagonista in questa mattinata di venerdì su RTR 99, ti ricordi? Fiorella Mannoia dall'84 con Come si cambia. Ma noi cambiamo poco, siamo pronti a darvi un ottimo consiglio. RTR 99 ti consiglia: sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? E allora il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo quindi il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici sui social Facebook e Instagram APS Colle Mannarino.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Non era il tempo per definire una canzone così tormentone, ma sicuramente lo fu in quel 1972, il quintetto dei Delirium, come sapete, dove militava il nome di Ivano Fossati con Jesael. Qui su RTR 99 ti ricordi in questa mattinata di venerdì le ultime battute in mia compagnia con Paolo Famiglietti fino alle 13, poi arriverà Davide Guarnieri a tenervi compagnia fino alle 16, ovviamente su RTR 99 ti ricordi. C'è un album nella carriera di ogni artista che diventa una sorta di bandiera, era di simbolo, e probabilmente per Madonna è stato quello pubblicato nel 1984, che ebbe, mamma mia, certificazioni d'oro, di diamante in giro per il mondo, insomma tanti milioni di copie vendute, addirittura si parla di 25 milioni di copie vendute nel tempo di Like Virgin, questo fortunato album di Madonna Ciccone, e ovviamente tanti singoli di successo che spaziano da Like Virgin, Angel, anche Into the Groove fu inserita in questo album successivamente, ma una canzone che poi è rimasta anche nel tempo, oltre Like a Virgin, è Material Girl. E allora la ascoltiamo. Madonna dal 1984, qui su RTR 99, ti ricordi?

Il titolo di questa canzone, ma anche di un Q-disc pubblicato a metà degli anni 80, era il 1984, Gli Stadio con Chiedi chi erano i Beatles. E voi siete pronti per un buon consiglio? Notte disco dell'estate romana 2026, preparatevi a ballare sotto le stelle di Roma, perché RTR 99 ti ricordi è la radio ufficiale di questo evento più travolgente dell'anno. Non fatevi raccontare la notte più calda dell'estate romana, i posti migliori volano via in fretta. E allora lunedì 13 luglio 2026 a partire dalle 21 il Roma Summer Fest accende la cavea dell'Auditorium e Parco della Musica con che cosa? Con i leggendari Village People, i re assoluti della disco music mondiale, per una serata irresistibile sulle note di hit immortali come In the Navy, YMCA, Macho Man e Go West. Ma ad accendere la miccia della serata saranno i Tramps come guest opening act d'eccezione per festeggiare insieme i 50 anni del loro inno leggendario, cioè Disco Inferno. Insomma, la corsa al biglietto è già iniziata, bloccate il vostro biglietto in cavea su Ticket One, i Village People e i Tramps vi aspettano e, come abbiamo già detto, RTR 99 ti ricordi è la radio ufficiale, quindi non fartelo raccontare.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio con i numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

applausi, applausi e ancora applausi, meritatissimi. Pepino Di Capri e la sua Saint-Tropez Twist ci ha catapultato negli anni 60, ci ha fatto ballare, magari in maniera morbida, per non sudare proprio esageratamente, però per arrivare anche al momento dei saluti per questa seconda parte, diciamo, della mattinata, e tra pochissimo apriamo ufficialmente il pomeriggio con Davide Guarnieri, che sarà in vostra compagnia in solitaria tra le 13 e le 16, per poi tornare insieme a condurre il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, da lunedì 8 tra le 13 e le 16. Intanto tra poco arrivano i Beatles con la loro Let It Be. Io vi ringrazio per essere stati con me e naturalmente tutte le persone che ci hanno scritto al 338 99 00 99 0. L'ultimo messaggio arrivato proprio in questo istante è quello di Yolanda, che ci saluta e ci augura buon weekend, quindi mi dai anche l'occasione, Yolanda, per augurarlo ai nostri ascoltatori. Come già detto, tra poco David, alle 16 Andrea Torre, e io tornerò proprio con David alle 13 di lunedì 8 di giugno. Intanto Beatles con la loro indimenticabile Let It Be, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Eccoci qui, 13 in punto, venerdì 5 di giugno 2026, RTR 99, ti ricordi? Ciao, come state? David Guarnieri con voi fino alle ore 16, siete pronti a vivere quest'ultimo giorno della settimana, un pochino più corta, ma da lunedì torneremo, diciamo, alle normali abitudini. Intanto, a proposito di abitudini, una bella abitudine, ascoltare Adriano Celentano per voi.

0: RTR 99. Ti ricordi? Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

5 di giugno 2026 ad RTR 99, ti ricordi, con David in vostra compagnia, la vostra piacevolissima compagnia. Noi ci facciamo compagnia a vicenda e mi raccomando, fatevi sentire anche attraverso il 338 99 00 99 0. Noi siamo sempre ben contenti di ricevere posta, diciamo così, con WhatsApp e anche note vocali se vorrete. E adesso, dopo la bella canzone degli Alunni del Sole intitolata Liu del 1978, ci trasferiamo nel 1983, 5 di giugno, una domenica televisiva. Vediamo un po' cosa offrì il pomeriggio TV di, insomma, 43 anni fa. Domenica, inevitabilmente domenica in diretta dal Teatro Verdi di Montecatini, Pippo Baudo conduce l'appuntamento domenicale più famoso d'Italia con vari ospiti come Ivano Fossati, Ombretta Colli, Don Bachi, Pino Daniele, Orietta Berti, insomma di tutto e di più. E poi il collegamento con Giardini Naxos, dove Daniele Piombi annuncerà i vincitori del premio regia televisiva per la stagione TV 1982-1983. Invece su la Rai 2, Gianni Minà il suo Blitz con ospiti Rudolf Nureyev e la scrittrice Barbara Alberti. Mi sembra ottimo anche in questo caso. 83 con Elton John su RTR 99. Ti ricordi, I'm Still Standing.

atmosfera sognante, un po' latina se vogliamo, vento di passione, molto conosciuto anche con l'Incipit, ricordo di un amore, Pino Daniele con la collaborazione con la voce di Giorgia direttamente dall'anno 2007 qui su RTR 99, ti ricordi? Il mio nome è Pino Daniele, era il titolo dell'album dell'indimenticato cantautore napoletano. E ora torniamo alla musica internazionale con un brano che arrivò al numero 1 nella classifica di Billboard Hot 100. Parliamo di Three Times a Lady, quindi una donna, tre volte donna, insomma, una composizione di Lionel Richie, naturalmente interpretata dallo stesso e i suoi Commodores per l'album Natural High. E eccola a voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Ti ricordi.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

I Decibel su RTR 99, ti ricordi Festival di Sanremo del 1980, grande debutto per la band di Enrico Ruggeri. A proposito di band, parliamo dei Beatles. 4 di giugno del 1966, in vista della tournée che i Fab Four vedranno naturalmente in protagonisti in Germania, nel tour del 1966, dal 24 giugno al 4 di luglio, appunto, di 60 anni fa, i Beatles nel corso di questa tournée viaggeranno su un treno appositamente affittato per loro, quasi uguale a quello messo a disposizione dalla regina Elisabetta nel 1965. Benché i biglietti per l'aereo fossero già pronti, i Beatles hanno dichiarato di non volare volentieri. Infatti hanno affittato per una cifra con 6 zeri un treno speciale formato da 5 vetture, 2 vagoni letto, un vagone ristorante, uno per i bagagli e uno panoramico dal quale potranno comodamente vedere il paesaggio tedesco. Beh, mi sembra perfetto, ognuno viaggia come preferisce. Beh, restiamo in tema gruppi, dai, andiamo in questo caso però negli Stati Uniti con i Beach Boys, quelli di I Get Around su RTR 99, ti ricordi?

Continua il pomeriggio romantico su RTR 99, ti ricordi, con Eric Chardin e la sua Io penso a te, canzone che in Francia venne lanciata dallo stesso Eric Chardin con il titolo di Pense à moi, ossia in un, come posso dire, un chiaro indice di indipendenza, di autonomia, se vogliamo anche di egocentrismo. In italiano invece, grazie ad Adelio Cogliati, che curò la versione nostrana del testo, delle liriche di questa bella canzone di Eric Chardin, la canzone diventa in un modo più romantico e anche altruista, Io penso a te. E adesso, beh, questo è inequivocabile, il ritmo almeno non come posso dire, non presenta dubbi. I'm Coming Out, terzo singolo dal fortunatissimo album Diana di Diana Ross del 1980. Per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
7: Continua fino al 10 giugno.

80 i Q-Disc cominciarono a farsi notare soprattutto nelle classifiche di vendita, e appunto nel 1981 Marco Ferradini propose al pubblico italiano un Q-Disc composto da 4 canzoni firmate dallo stesso Ferradini assieme all'indimenticabile Herbert Pagani. Il Q-Disc si intitolava Schiavo senza catene, che ebbe un certo successo nell'81, ma soprattutto a far vendere questo lavoro discografico del cantautore milanese fu proprio Teorema, la canzone che abbiamo ancora in sottofondo e che esplose grazie anche alla Rai, che la scelse come sigla di un programma televisivo intitolato Domenica Musica, condotto da Fabrizio Zampa e da Anna Pettinelli, in onda sulla Rai 3, naturalmente la domenica mattina. Restiamo nell'81 con un grandissimo successo dell'80, non è un errore, bensì una sottolineatura che ci permette di ritrovare e ricordare anche Irene Cara, che la lanciò appunto nel film Saranno Famosi. Ma nell'81 la canzone ebbe tanto successo in Italia, soprattutto quasi soltanto in Italia, grazie a Nicca Costa. Out Here of My Own su RTR 99, ti ricordi?

strada facendo, ebbene sì, con Claudio Baglioni ne abbiamo percorsa di strada dal 1981, quando proprio nel mese di giugno di 45 anni fa questo motivo si trovava con le altre canzoni dell'album omonimo in testa alla hit parade italiana. E adesso, cari carissimi e carissime amiche di RTR 99, ascoltate attentamente questo consiglio. Sei pronta a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno 2026 a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale davvero unica per tutta la famiglia. Terra Antica è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo quindi il 13 di giugno nel borgo storico di Mentana. Seguiteci su Facebook oppure Instagram APS Colle Mannarino.

0: 3, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
5: Continua fino al 10 giugno.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it. 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

La ragazza di Ipanema, un celebre motivo del 1963 che fece fare il giro del mondo al brano di Tom Jobim e di Vinicius de Moraes, che venne interpretato, diciamo, nell'interpretazione più famosa dallo stesso Tom Jobim, da Stan Getz e da Astro Gilberto. Naturalmente un brano che abbiamo ascoltato in una edizione del 1964 dal bravissimo, indimenticato e sofisticato Bruno Martino. Cose da RTR 99, ti ricordi naturalmente. Torniamo al pop internazionale, in questo caso un po' di pop abbinato a un rock e a un sax particolarmente struggente. Parliamo di Hard My Heart, una canzone scritta da Marv Ross e lanciata appunto da questa band statunitense nell'anno 1981, tratta dall'album di debutto intitolato anch'esso Quarter Flash. La canzone si piazza, devo dire, molto bene in varie nazioni, soprattutto negli Stati Uniti, con un terzo posto nella hit di Billboard. Hard My Heart su RTR 99, ti ricordo.

Sono le 14:26 minuti primi all'orologio di RTR 99, ti ricordi, con Francesco De Gregori, Adelante Adelante, una canzone tratta da un album dell'anno 1992 intitolato Canzoni d'amore. La prossima canzone ci rimanda anche così ad un personaggio celebratissimo, uno dei vari nemici di Batman, ossia il Joker. In questo caso Steve Miller Band e il loro ottavo album, intitolato proprio così, The Joker, anno 1973. Anche in questo caso un primo posto nella classifica Billboard Hot 100. Eccola qui per voi su RTR 99, ti ricordi.

0: ti ricordi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Ogni favola è un gioco con Edoardo Bennato. Siamo ritornati indietro fino al 1983, quando uscì questo album del cantautore napoletano intitolato È arrivato un bastimento. E adesso restiamo negli anni 80, ebbene sì, 5 di giugno del 1986, un giovedì. L'Argentina trova il muro di Berzot, naturalmente campionati del mondo in Messico nel 1986 con la nazionale campione del mondo di Enzo Berzot che sfida la futura vincitrice, perché proprio lo ricordiamo tutti, nell'86 vinse proprio la squadra sudamericana. Nel campo di Puebla, uno stadio Cuauhtémoc, spero si pronunci così, un nome difficilissimo, l'Italia di Enzo Berzot con Galli, Bergomi, Cabrini, De Napoli, Vierkovod, Scirea, Conti, Bagni, Galderisi, Di Gennaro e Altobelli appunto sfida la squadra di Maradona. L'incontro termina 1-1, la rete proprio di Spillo, Altobelli al sesto e il pareggio inevitabile di Diego Armando Maradona al minuto 34. L'Italia, diciamo, non andò benissimo, l'Argentina invece chiaramente, lo ricordiamo tutti, stravinse quell'edizione proprio con un superlativo Maradona. E a stravincere la gara dei biglietti venduti fu proprio questo film di Tony Scott intitolato Top Gun con Tom Cruise e Kelly McGillis. Ascoltiamo il tema principale, Danger Zone di Kenny Loggins, su RTR 99. Ti ricordi?

voce di Eros Ramazzotti ci ha tenuto un po' di compagnia in questo venerdì su RTR 99. Ti ricordi un'altra te? L'album in questo caso si intitolava, lo ricorderete senz'altro, Tutte storie. Ma non sono storie, è la realtà quella che vi stiamo proponendo. La classifica degli album più venduti negli Stati Uniti nella Hit Parade, appunto, americana, nella settimana del 5 di giugno 1973. Al quinto posto i Beatles con 1962-1966. Numero 4, Houses of the Holly, Led Zeppelin. Numero 3, The Only Come Out at Night, Edgar Winter Group. Numero 2, ancora i Beatles, in questo caso con 1967-1970. E al primo posto Paul McCartney con Red Rose Speedway. E al numero 9, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Oggi ascoltiamo The Great Gig in the Sky. RTR 99, ti ricordi?

Klassenfreund Jürgen Rosen.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

99, ti ricordi una canzone tra le più intense e belle nel repertorio sterminato di Renato Zero, Il Cielo, canzone di chiusura di questo disco fortunatissimo che portò il cantautore romano a diventare definitivamente una star. L'album era chiaramente Zero Fobia, ma i sorcini avranno capito fin dalle primissime note, fin dalla prima nota, il titolo di questa canzone e il conseguente album. 1969, con la prossima canzone affrontiamo così un po' il tema musica internazionale, un po' vicina al reggae, diciamo così, con Jimmy Cliff, uno dei suoi primi successi, intitolato Many Rivers to Cross, brano che poi è stato riproposto nel corso degli anni da altri grandi artisti come UB40, come Cher, come Annie Lennox, Nilsson, Joe Cocker, insomma chi più ne metta, ma oggi giusto spazio alla versione originaria. Jimmy Cliff, RTR 90, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei raid russi. Intanto dai vertici dell'UE piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza, che non ha causato feriti. Kiev conferma: ma è nostro il drone deviato dai russi. Medio Oriente, prosegue nei raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione resta alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale rimane l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. La strage di Crans-Montana, oggi a Sion in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Siamo stati distrutti, ha detto la donna. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

con il consueto piacere su RTR 99, ti ricordi, balla balla ballerino. Sono le 15:07 minuti primi. Torniamo indietro di qualche anno. Ebbene sì, il 5 di giugno 1984 vengono assegnati con la 38esima cerimonia di consegna i Tony Award, cioè gli Oscar del teatro internazionale. A vincere come miglior musical è il Cujo Fall, la trasposizione musicale del famosissimo Vizietto, il film con Ugo Tognazzi e Michel Serrault. Invece il premio per il miglior dramma va a The Real dall'opera di Tom Stoppard, che fa vincere oltre che naturalmente per la migliore pièce anche Mike Nichols come migliore regista e Jeremy Irons e Glenn Close come migliori attori protagonisti. E dopo questa serie di stelle ne arriva subito un'altra. Tonight è l'album dell'84 di David Bowie. Oggi abbiamo scelto per voi Blue Jean. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Minuti primi con il sogno della galleria di Franco Simone, Festival Bar del 1982, l'abbiamo ritrovato in questo venerdì su RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo un sabato, ossia il 5 di giugno di 50 anni fa, precisamente 1976. Un omaggio da parte della RAI a uno dei grandi nomi della canzone italiana. Parliamo di Cesare Andrea Bixio, infatti proprio il 5 giugno del 76 andò in onda sulla Rete 1 questo programma intitolato Parlami d'amore, con tantissimi ospiti che riproposero le grandi canzoni di Bixio, Cesare Andrea Bixio, da Amal a Marisa Sacchetto, da Mino Reitano a Vianella, da Orietta Berti a Ombretta Colli, da Sandra Mondaini, Peppino Di Capri, eccetera eccetera. Al termine un panorama elettorale al quale partecipano Marco Pannella per il Partito Radicale, Franca Falcucci per la Democrazia Cristiana e poi Giorgio Almirante per il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale e un giovane Massimo D'Alema per il Partito Comunista Italiano. Pensate un po'. Musica del 76 con Kissy and the Sunshine Band su RTR 99, ti ricordi? Shake Your Booty.

Parole, queste canzoni soltanto su RTR 99, ti ricordi, le potete ritrovare. Nico I Gabbiani, Nico Tirone, cantante calabrese, ebbe assieme al suo gruppo questo successo inaspettato e straordinario nel 1967, tra l'altro con un'etichetta non tra le major dell'epoca, parliamo della City, che era appunto una piccola etichetta, che riuscì però a far vendere tanti e tanti dischi di questo motivo, sicuramente piacevole. E adesso voliamo nel Regno Unito con Tom Robinson, canzone che presentò quale ospite d'onore nel Sanremo 87. La ritroviamo in questo venerdì su RTR 99. Ti ricordi? Still Loving You.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede. Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, Infissi per la vita.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Un'avventura, Festival di Sanremo del 1969, canzone che Battisti cantò in coppia con Wilson Pickett. RTR 99, ti ricordi? Adesso ci fermiamo un attimo con la musica perché vi dobbiamo parlare di qualcosa di importante, del mercatino di San Basilio. In linea abbiamo Federico. Federico, ciao!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, il mercatino, voglio dire, ci offre praticamente di tutto, è vero?
1: È vero, è vero. Il mercatini, il nostro in particolare, dà veramente un'ampia scelta di
0: prodotti.
1: Ma la cosa che più ci interessa è tutta la parte del vintage e del collezionismo.
0: Certo.
1: Che poi sono le cose che magari normalmente in un qualsiasi negozio non riesci a trovare.
0: Giusto.
1: Il disco che magari... proprio sentivamo adesso un'avventura di Lucio Battisti, per cui il disco che magari è passato e che non si è preso quando
0: è uscito,
1: bisognava prenderlo, esatto, da noi è probabile che tu lo riesca a trovare.
0: Benissimo, benissimo. E devo dire che poi le cose appunto vintage sono molteplici tra le, tra le presenti nel mercatino di San Basilio.
1: Sì, è vero, è vero. E poi sai, adesso per esempio è tornato molto di moda gli anni 70, l'arredamento, l'oggettistica, l'hi-fi di quel periodo.
0: È vero.
1: E con tutti questi colori tipo l'arancione, il verde, eccetera.
0: Molto, molto evidenti, insomma, fluorescenti.
1: Sì. Che, c'è stato un periodo che proprio avevamo dimenticato.
0: Già.
1: E che adesso abbiamo
0: riscoperto.
1: Tornati di moda, sì.
0: E poi ci sono tante iniziative ulteriori, vero, che riguardano il mercatino di San Basilio.
1: Noi facciamo costantemente delle iniziative che servono così anche a intrattenere chi viene a trovare.
0: Certo.
1: Degustazioni, concorso di poesia, concorso. Sì, abbiamo tante iniziative.
0: Bene.
1: Poi, con l'occasione, ricordo a tutti
0: che
1: per il mese di luglio saremo aperti sempre il sabato e la domenica, la mattina, dalle 8.30 alle 12.30, non chiudiamo.
0: Perfetto.
1: Chiuderemo solo le prime quattro settimane di agosto, per poi riaprire l'ultima, che è 29 e 30 agosto, in maniera poi...
0: Certo, continuativa, certo.
1: Esatto.
0: Senti Federico, allora, naturalmente noi invitiamo tutti gli ascoltatori, gli amici di RTR 99, ti ricordi, a venirvi a trovare. Ma già che siamo in tema, dove possono farlo? Dove vi trovate?
1: Noi ci troviamo a via del Casale di San Basilio 26, angolo via Tino Buazzelli. Via del Casale di San Basilio è molto lunga, fa dalla Nomentana fino alla Tiburtina. Noi siamo all'angolo, quasi diciamo alla fine di Talenti.
0: Ecco, perfetto, perfetto. C'è anche un comodo parcheggio,
1: c'è un ampio parcheggio proprio di fronte a noi, nostro diciamo, e quindi c'è la possibilità. Fra l'altro, visto e considerando che vedo che anche oggi si sta riannuvolando,
0: purtroppo sì, è vero.
1: Ecco, noi abbiamo invece l'opportunità, nonostante tutto, di camminare totalmente al coperto.
0: Perfetto.
1: Per cui
0: quindi non ci sono scuse, Federico. È vero, non ci sono scuse né di parcheggio né di, come posso dire, di clima.
1: Devi venire a trovare.
0: Esatto, esatto. Allora vi consiglio subito di visitare la pagina Facebook del mercatino di San Basilio. E poi il contatto telefonico è il seguente: 347 45 31 960. Lo ripeto: 347 45 31 960. Mi raccomando, dite siamo amici di RTR 99, ti ricordi?
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Federico, grazie mille, a presto.
1: Grazie a te, buona giornata a tutti.
0: Ciao.

Gianni Togni per noi innamorati. E ora, sì, RTR 99 vi consiglia. Siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno 2026 a Mentana arriva Terra Antica 2.0. Un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è un progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno del 2026, come detto, nel borgo antico, nel borgo storico di Mentana. Seguiteci su Facebook, Instagram, APS con le Mannarino.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Beh, non sono passati 100 anni assolutamente, semplicemente 30, diciamo così, quando Ron e Tosca vinsero il Festival di Sanremo del 1996 con questa canzone scritta ovviamente da Ron, intitolata Vorrei incontrarti fra 100 anni. E abbiamo invece rivisto recentemente Tosca in TV a presentare il suo nuovissimo album intitolato Femmine, con questo scorcio, questo occhio dedicato al mondo femminile in musica, naturalmente. E con questo bel motivo siamo arrivati alla fine della puntata e anche alla fine della settimana, un pochino più breve per questa prima parte di pomeriggio targata RTR 99, ti ricordi? Allora, lunedì io e Paolo Famiglietti torneremo a tenervi compagnia e ritornerà anche appunto lunedì mattina Fabio Martini con la sua strana nostalgia. Allora, tra pochissimo Andrea Torre, anche per lui ultima puntata settimanale con la sua trasmissione e altre bellissime canzoni da non perdere, mi raccomando. Vi ricordo domani Teo Bellia dalle 9 alle 12 per passare in modo egregio anche il sabato mattina. E allora vi lascio ora con Bill Haley e Nis Comets, Rock Around the Clock, una chiusura musicale particolarmente effervescente e storica peraltro. Ciao a tutti, buon weekend da David su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'UE piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il Jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. In corso all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati fermi dei 2 indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: L'ottima chiusura degli anni del jukebox con il ragazzo del jukebox. La coppia si ricomporrà prossimo lunedì, ovviamente. Paolo Famiglietti si è occupato di sostituire il nostro Fabio Martini, che torna lunedì, e quindi David Guarnieri ha portato a compimento il suo compito, appunto, quotidiano, meravigliosamente anche oggi. Io sono Andrea Torre, siamo pronti per l'ultima torre terapia di questa settimana. Mettiamoci subito in viaggio.

canzone nostro di quel periodo lì. Vado ancora una volta a sottolinearlo, non l'hai mica capito, in viaggio c'è Enrica, ce lo sta comunicando con una bella foto al 338 99 00 99 0, destinazione Firenze addirittura, che meraviglia, con la compagnia di questa radio di RTR 99, ti ricordi?

0: parla, le emozioni sono sempre altissime, poi perché si presentava anche molto bene, era famosa quanto Sylvie Vartan in quegli anni lì, Sheila, ebbene sì. E poi il discografico Claude Carrer decise di farle percorrere questa strada a disco. L'operazione fu assolutamente giusta, azzeccata. Allora, io leggevo in questa foto dal navigatore di Enrica, 850 metri, Firenze. In realtà, credo che intendesse, anzi sicuramente intendeva la svolta per la Roma-Firenze, perché la nostra amica sta uscendo dalla fila della tangenziale verso un'altra fila, quella sul grande raccordo anulare. Andare da una parte all'altra della nostra capitale, ci si mette allo stesso tempo che andare a Firenze. Ecco, sotto questo punto di vista, diciamo che il tempo da passare in macchina e quindi il tempo da potersi fare accompagnare piacevolmente da RTR 99, ti ricordi, è praticamente lo stesso. Quindi c'è il lato negativo di rischiare di nervosirsi giustamente in fila in macchina, ma quello positivo che è maggior tempo a disposizione per rimanere qui con noi.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

quei meravigliosi anni Ottanta non c'era più la tensione sociale, non c'era più la tensione ideologica, era sfumato molto l'impegno. C'era un altro tipo di impegno e in questo Luca Garbone è stato sempre bravissimo. L'impegno a raccontare la nostra quotidianità, di modo che riascoltando le sue canzoni ricostruiamo anche momenti della storia italiana di quegli anni là, della nostra umanità in quegli anni là. Raccontare le relazioni, gli amori, le crisi, le storie più o meno interessanti, soprattutto di persone più o meno fortunate o più o meno sofferenti. Farfallina, meraviglia, 1987, RTR 99, ti ricordi? 338-99-00-990, dove ci saluteremo e andremo a comunicare come ogni giorno

la mia voce, che non è che sia un granché, però sicuramente magari trovare un po' di sollievo in questa operazione che ci lega, ci collega a una trasmissione meravigliosa di Canale 5 Popcorn. E qui mettiamo un puntino perché ci torneremo proprio alla chiusura di questa puntata di Torre 99 di venerdì 5 giugno. Ma ci fa ricordare anche

e il mitologico Enzo Persuader. Questi erano i 10 DJ della puntina veloce, tutta la squadra milanese del nord Italia per intenderci, riunita in questa grandissima operazione che fu curata per la produzione da un signore che nominiamo spesso qui nella Torre Terapia, il grande Claudio Donato della Full Time di Goody Music. Se vuoi il giusto clima per la tua casa, Climanet ti offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Visita gli showroom di Roma, Piazza Carnaro 28, zona Montesacro, Viale Marconi 312, via Sestio Calvino 63 al Tuscolano, ma Climanet è presente anche con uno showroom nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Climanetonline.it il sito, climanetonline.it, il numero 881 40 46, ripeto 881 40 46, ti presenterai come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi, per poter usufruire delle tariffe migliori, dei super sconti riservati proprio a noi. Climanet, la storia continua.

Terra 99, ti ricordi, hanno festeggiato la 50 primavere. Io mi sto avvicinando, peraltro, inizio la fase di avvicinamento. Il racconto meraviglioso della nostra storia, anche qui il racconto della storia italiana, visto attraverso gli occhi di una coppia che ha festeggiato appunto le 50 primavere, come sempre meravigliosi, Pooh, su RTR 99, ti ricordi. Ora ci sono in Nirvana, signori, in questo pezzo, Kurt Cobain canta ripetutamente "Non ho una pistola", e questo è incredibile perché meno di 3 anni dopo l'uscita di questo brano, che si intitola Come As You Are, si suicidò, come sappiamo, sparandosi con un fucile.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
10: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: scavare nella nostra intimità, nell'intimità dei nostri sentimenti, è una peculiarità, fa parte della cura della Torre Terapia. Occhi lucidi alle 16:38 con questa meraviglia fu il primo 45 giri importante per Sergio Endrigo, un po' in controtendenza peraltro, perché gli arrangiamenti erano molto più impattanti, erano considerati, erano stati soprannominati le Sedacate da Neil Sedaka, erano quegli arrangiamenti molto più pieni, molto più americani per intenderci. Però Louis Bacalov, che curò l'arrangiamento di Io che amo solo te, fu lasciato operare in tranquillità ed è diventato un capolavoro assoluto, è rimasto un capolavoro assoluto della musica italiana. C'è chi si sta commuovendo come Marina, giustamente. E poi abbiamo Daniele da Pescara. Quando metti canzoni come Io che amo solo te, riesci a farmi girare da quello che sto facendo. Ti farei anche gli auguri se non fossi in anticipo, allora non farli, mi raccomando, perché se c'è una peculiarità che mi rende certamente forse anche molto meridionale, perché una parte del mio sangue in effetti è meridionale, sono decisamente molto scaramantico, quindi se ne riparla eventualmente, se vogliamo, lunedì. Nel 1984 Frank Sinatra dovette recuperare un po' i rapporti con una città che aveva lasciato in disparte in favore di New York, quindi nacque LA Is My Lady.
1: The

0: il capitano.
1: Chiusura?
2: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Del resto, la sua versione di New York, New York diventò, fu adottato come sigla, come inno ufficiale della città che non dorme mai, e quindi pensò di dover recuperare i rapporti, insomma, una sorta di risarcimento. Nonostante la grande produzione di Quincy Jones, però l'effetto non fu lo stesso, ma rimane una canzone meravigliosa che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi? Sei pronto, anzi, RTR 99 ti consiglia, sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Per tutte le altre informazioni seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino.

99 ti ricordi? Solo da noi. Saluto anche Massimo, che non è imbottigliato sul GRA, sul grande raccordo anulare, ma ascolta tramite l'app di RTR 99 ti ricordi da un Frecciarossa in ritorno dalla Calabria. Grande Massimo, grande Massimo. Per lui questa canzone è una canzone che riporta gli anni del jukebox sul mare. 50 lire una selezione, 100 lire tre selezioni. Come ricordiamo con esattezza questa particolarità, è uno di quei ricordi che sono rimasti indelebili, perché evidentemente davanti a quei jukebox ci passiamo veramente tantissimo tempo. Nel 1978 George Benson in un fine settimana a Los Angeles fece un paio di concerti, da cui scaturì questo doppio album dal vivo meraviglioso intitolato appunto Weekend in LA, Weekend a Los Angeles, da cui estrapoliamo il pezzo sicuramente più famoso, si intitola On Broadway. Questa è RTR 99 ti ricordi, stiamo navigando

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce e plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

chissà se il signor Muzio Clementi del Settecento con le sue sonatine avrebbe immaginato di aver ispirato, avrebbe poi ispirato in seguito tanti artisti per comporre tante canzoni meravigliose, storie che abbiamo raccontato miliardi di volte. Torniamo all'attualità, signori, torniamo a occuparci di una gran bella manifestazione dove RTR 99, ti ricordi, è la radio ufficiale e dove questo weekend sarà particolarmente ricco. È quel posto che si trova in via di Vigna Murata, vicino alla metro Laurentina, dove sotto il titolo l'egida di Euro Music Fest The Sound of Legends, ogni sera dal venerdì alla domenica, quindi per un ricco e pieno weekend, si potranno ascoltare i repertori dei più grandi artisti protagonisti della musica italiana e internazionale, le tribute band, i tributi. Si parte da questa sera con il tributo ad Antonello Venditti con Marco Cantavenditti, domani sabato 6 giugno tributo a Laura Pausini con Laura a metà, e domenica 7 giugno, e non poteva essere altrimenti, uno dei miei artisti di riferimento, uno dei miei artisti del cuore in assoluto, Pino Daniele. Il tributo sarà ad opera degli Un Uomo in Blues, proprio domenica 7 giugno. Ma guarda un po' che strano. E allora vi ricordo l'indirizzo, via di Vigna Murata 70, siamo a circa 80 metri dalla fermata metro B Laurentina, quindi si raggiunge facilmente anche con i mezzi. I concerti iniziano alle 21, potete anche mangiare prenotando, si mangia molto bene, al numero 379 1288 620, ripeto 379 1288 620, presentatevi come nostri ascoltatori per avere il trattamento migliore, la maggior cura nel trattamento, che è sempre comunque ottimo per chiunque si rechi in questa manifestazione. Euro Music Fest The Sound of Legends è ovviamente una grande iniziativa con, come radio ufficiale RTR 99, ti ricordi?

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: RTL

appello qui, appello. Vediamo se c'è Giopini. Per forza, inevitabilmente, Le insicurezze, le grandi insicurezze del signor Venditti, ce l'ha raccontate molte volte durante quel lungo viaggio, chissà se poi lei sarà pronta a ricevermi. Io però questa canzone la abbino a questi viaggi notturni, soprattutto ricordando con un po' anche di commozione, anche se è una cosa che non si dovrebbe dire in relazione al vizio del fumo, le sigarette mai spente sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba, e questa è praticamente un racconto di tantissime nottate passate non per raggiungere la mia bella, ma per tornare a casa. Tornavo dalla mia bella, ovviamente, però diversamente rispetto al senso di Antonello Venditti. E quindi in quegli anni lì si girava moltissimo da un locale all'altro, girando un po' anche tutto lo stivale, soprattutto il centro Italia, e allora queste sigarette una via l'altra andavano ad accompagnare l'autoradio che non veniva assolutamente spenta, e dove dopo una nottata passata tra ritmi house più scatenati si andava a cercare quella stazione che metteva, invece che mettesse, musica più romantica, e quando capitava alta marea ecco che subito veniva immediata la risposta del guidatore di quell'auto, che ero io quando ancora avevo la patente: eccomi, ecco che Antonello sta parlando di me. Che meraviglia! 17:09, venerdì 5 giugno, visto che evochiamo anche ex attività dell'attempato conduttore di RTR 99 ti ricordi Andrea Torre, quindi torniamo anche su quella linea musicale che caratterizza, come sapete bene, la Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi. C'è Sharon Redd.

0: Fiorentina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Yeah.

Immaginate quanti duetti si stanno facendo questi due cuori che si sono rincontrati in quell'altra dimensione. Che meraviglia! C'è un colpo di tacco, un clamoroso colpo di tacco in arrivo nella torre terapia di RTR 99 ti ricordi, ma prima passiamo, visto che prima parlavamo di tributi, per questo grande tributo di Phil Collins alla grande era della Motown su RTR 99 ti ricordi. You can't hurry love.

musica inglese era cresciuta a Pane e Motown, perché la musica Motown veniva suonata soprattutto al Marquee Club, dove lui andava ad ascoltare Alexis Corner, che poi fu anche l'artefice

Nel 1987 si inventavano le trasmissioni, si inventavano i formati televisivi. Era stato sicuramente molto più di nicchia quelli della notte, due anni prima, nell'85. Nell'87 invece, cavalcando anche quella sorta di nuova ondata televisiva portata dalla televisione commerciale del gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi, c'erano molti più quiz. Anche oggi diciamo che il quiz è rimasto uno dei punti forti dei vari palinsesti per catturare lo share. Però loro anticiparono come al solito, lui anticipò come al solito Renzo Arbore, non da solo, insieme a Ugo Porcelli, Alfredo Cerruti, Arnaldo Santoro, che ricoprivano tra l'altro Volante 1 e Volante 2, non so se ricordate, il bravo presentatore Nino Frassica, come mi ricorda il perfido Ezio, il signor Alberi qui ammiraglio, che meraviglia! Le ragazze Coccodè, non era ancora caduta la scure del woke e del politicamente corretto, e quindi le ragazze Coccodè erano vestite con costumi da galline e nessuno si offendeva. Ma che tempi meravigliosi erano, ancora gli anni 80, che tempi meravigliosi erano. E poi vari nomi che anche oggi troviamo in televisione in altri ruoli, ma che hanno iniziato a muovere i loro passi, così come era avvenuto anche in Quelli della Notte, così come era avvenuto con L'altra domenica, è stato un grandissimo Pigmalione, Renzo Arbore, Michele Foresta, il mago Forest, e poi Francesco Paolo Antoni, che faceva il Cupido, Mario Marenco, Riccardino, Riccardino, e Miss Sud, Nina Soldano, che ogni tanto mi capita di incrociare quando capito su Rai 3 il mercoledì sera, c'è Upas, un posto al sole. Diciamo che anche per lei gli anni sono passati. Insomma, come dicevamo, si riusciva a essere ironici, autoironici, prendere in giro, prendersi in giro, e tutti quanti ridevamo delle nostre, anche delle nostre debolezze, con grandissima nonchalance. Ma uscivamo da questa trasmissione, che fu molto popolare rispetto a Quelli della Notte, con un grande senso di benessere, di serenità. Insomma, si andava a dormire tranquilli, con un bel sorriso stampato sul volto dopo aver visto Indietro tutta. 17:27, venerdì 5 giugno, non è l'unico colpo di

0: disco è stato importante. Quando riesce ad attraversare indenne i vari decenni, le decadi, e ci è rimasto impresso Monkey Chop di Danai, evidentemente è un pezzo molto molto molto forte. Ultima citazione riguardo Indietro Tutta, le ragazze del Cacao Meravigliao, ragazzi, anche quelle sono entrate nella storia. Sapete chi cantò la canzone del Cacao Meravigliao, canzone che andò anche in classifica? Una giovanissima Paola Cortellesi, questa non la sapevate. Il gusto di divertirci, di scherzare, di prendere in giro, magari dicendo anche, anzi sicuramente dicendo anche cose importanti, come ha fatto, lo sappiamo, con grandissimo impegno, ne ha pagato tutte le spese, la Matisse. Rino Gaetano.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Senti la convenienza quotidiana.
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
15: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: feste pur di avere voti, che risolve problemi in tasca a bustarelle, che ha affitto solo per i guadagni, che non ha interesse a agire per un mondo migliore, ma solo per la propria soddisfazione personale e il proprio godimento. Quante cose importanti! E questo va ribadito, ci ha regalato l'immenso Rino Gaetano, perché ci ha fatto riflettere con le sue canzoni, sempre aiutandoci anche a sorridere, quindi ad ascoltare questa musica, a capire i testi per quanto si potessero capire, ma comunque sorridendo, e se si parla di sorrisi. Eccolo qui il gancio con il mio amico Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ci sono cose nella vita, anzi ci sono cose che nella vita, caro amico mio, non affideresti mai al caso, secondo me. Ecco, i denti sono una di quelle, perché quando devi fare un impianto dentale, per esempio, non vuoi semplicemente un dentista, giustamente, vuoi qualcuno che quell'intervento lo faccia ogni giorno, che sia allenato, che sia esperto, qualcuno che abbia esperienza vera. Ed è qui che possiamo dire sicuramente che entra in gioco We Dental Care. Ivan, io partirei dal dato impressionante sulla dottoressa Cristiana Massa. Ecco, ricordaci.
1: Me lo ricordo con molto piacere, anche perché intanto mi aggancio a quello che dicevi tu, per esempio, sugli impianti dentali. Sai, non è che parliamo di trattamenti, non so, estetici, parliamo di chirurgia. E sai, quando si parla di chirurgia i numeri contano. E quindi mi riallaccio a quello che dicevi sulla dottoressa Massa. Cioè, parliamo di un chirurgo da oltre 1400 impianti dentali ogni anno. Credimi, è veramente un record a livello italiano. E questo, sai, vuol dire avere esperienza reale, vuol dire aver affrontato migliaia di casi diversi, ma soprattutto, come dico spesso, vuol dire sapere esattamente cosa fare anche nelle situazioni più complesse, perché sai, finché gli interventi vanno bene tutto a posto, ma se c'è un problema è lì che si vede la vera bravura del chirurgo. E sai, secondo me anche questo è il motivo per cui noi non abbiamo più pazienti solo da Roma, ma vengono da noi da tutta Italia per venire dalla dottoressa Massa, perché sai, quando devi rifarti il sorriso, quando devi fare un intervento importante, vuoi ovviamente sentirti nelle mani giuste.
0: Assolutamente sì, e poi diciamolo chiaramente, la paura più grande non è nemmeno l'intervento, ma è soprattutto il dolore, perché ci sono persone che convivono con denti mancanti, infezioni, protesi mobili o problemi nel mangiare anche per anni. Sai perché, Ivan? Perché hanno il terrore di soffrire.
1: Hai detto bene. Sai, secondo me è proprio qui che la dottoressa Massa ha voluto fare la differenza, perché io lo racconto spesso, lei arriva da un'importante esperienza ospedaliera e quindi ha portato in We Dental Care una mentalità completamente diversa, sai, magari rispetto allo studio dentistico tradizionale. Cioè, lei ha portato la cultura dell'assistenza anestesiologica durante gli interventi. Infatti lo sai, nei nostri centri gli anestesisti sono sempre presenti, e sai, questa cosa cambia completamente l'esperienza del paziente, perché io lo dico tante volte, oggi le persone arrivano da noi magari terrorizzate, magari dopo anni che rimandano il dentista, e poi ci credi, alla fine dell'intervento guardano la dottoressa e dicono: ma davvero, abbiamo già finito?
0: E questa è una cosa molto importante, questa è veramente una cosa enorme, perché uno pensa ancora al dentista come accadeva una volta, insomma, sofferenze, paura, ansie, ma qui stiamo parlando di un approccio quasi ospedaliero, come ci ha spiegato il nostro Ivan, organizzato, strutturato, dove il paziente viene seguito anche dal punto di vista anestesiologico, ed è una differenza gigantesca rispetto a tanti studi tradizionali, no?
1: Assolutamente. E sai, io ti dico un'altra cosa che secondo me fa capire veramente la differenza dell'entrare in un centro We Dental Care. Per esempio, noi abbiamo una vera sala di progettazione dedicata esclusivamente all'implantologia. Cioè, questo cosa vuol dire? Che prima ancora dell'intervento, sai, attraverso la TAC 3D, attraverso le scansioni digitali delle arcate, il chirurgo studia e progetta al computer la posizione precisa degli impianti, che questo, sai, significa intanto non lasciare nulla al caso, ma poi pianificare ogni dettaglio prima ancora di entrare in sala chirurgica. E sai, secondo me è anche da queste cose che tu capisci la differenza tra magari il dentista che fa impianti ogni tanto e chi come la dottoressa Massa vive l'implantologia ad altissimi livelli ogni singolo giorno.
0: Mettiamo la nostra bocca nelle mani di una professionista, di un professionista, ma devono essere veri professionisti, questo è molto importante, non possiamo poi lamentarci dopo. Anche questo fa capire quindi il livello della struttura, perché avere addirittura una sala dedicata alla progettazione implantare vuol dire avere un'organizzazione enorme dietro, Ivan.
1: Assolutamente, guarda, io racconto sempre una cosa che la dottoressa ha avuto un'idea molto chiara. Cioè lei dice, quando il paziente entra in un centro with dental care deve sentirsi tranquillo, deve sentirsi seguito, spesso usa un termine, deve sentirsi protetto. E sai, quando hai un team organizzato, quando hai gli anestesisti presenti, tecnologie digitali ad altissimi livelli, quando hai una sala dedicata alla progettazione implantare e ovviamente, dulcis in fundo, un chirurgo da oltre 1400 impianti dentali ogni anno, cambia veramente tutto. Perché sai, il paziente non sente solo meno dolore, ma sente finalmente di essere nel posto giusto. E sai, questa serenità, soprattutto per chi ha paura del dentista, vale veramente tantissimo.
2: E poi, se mi permetti, c'è anche un altro aspetto. Quando una persona perde denti, spesso perde anche sicurezza, smette di sorridere, mangia male, si sente a disagio.
1: Guarda, secondo me hai centrato proprio il punto. Io spesso racconto che in We Dental Care non vediamo solo denti, ma vediamo persone che magari da anni non sorridono più serenamente, persone che evitano di farsi una foto, sai, c'è chi si copre la bocca quando parla. E credimi, quando ritrovano il sorriso, io vedo proprio che gli cambia qualcosa anche dentro. E secondo me è proprio per questo che io ribadisco che l'esperienza del chirurgo, quindi in questo caso la dottoressa Massa, fa tutta la differenza del mondo. Perché credimi, un conto è fare, tornando all'implantologia, interventi ogni tanto, e un conto è farli tutti i giorni ad altissimi livelli, che tutti i giorni ad altissimi livelli, che è quello che, ripeto, succede in We Dental Care con la dottoressa Massa e con il suo team.
2: Questa è la vostra missione, Ivan, diamo i riferimenti per chiamarvi subito.
1: Allora, innanzitutto vi ricordo che siamo sempre aperti lunedì sabato 9:20 orario continuato. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Mi raccomando, dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 ti ricordi, e avendo questa enorme possibilità chiedete una visita con la dottoressa Massa.
2: Perché quando si parla del vostro sorriso, l'esperienza cambia tutto, ci insegnano i tantissimi ascoltatori che si sono affidati alle vostre cure. Quindi ricordiamolo, We Dental Care è aperto da lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 20. Il sito è wedentalcare.it, il numero verde 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06. Questo è il contatto di We Dental Care. Presentatevi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. Ti abbraccio forte, Ivan, buon fine settimana a te.
1: A te, alla prossima. Ciao.
2: Grazie. 17:45, Torre Terapia, che recupera un altro grande classico degli anni 30 che reinterpretò perché sentiva un po' il richiamo delle sue radici. Il grandissimo Ray Charles lo fece nel 1960, e quindi stiamo parlando di Georgia, My Mind.

0: Un viaggio intenso, molto intenso, intensissimo nell'America, però l'America quella profonda, con il grandissimo maestro. Facciamo un bel carpiato triplo salto mortale e torniamo invece all'Italia, al Made in Italy, alla leggerezza della nostra musica. Regaliamo, restituiamo leggerezza grazie a questi ragazzi meravigliosi che cantavano proprio Made in Italy nell'81. Signori, ci sono i Ricchi e Poveri.
1: Oh, chérie, chérie.

0: RTR 99. Ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
9: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: quando nasce.
1: Anoxia meravigliosa ci ha portato al giro di boa, signori. 17:58, le due ore delle quattro a nostra disposizione per le nostre sedute di Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Sono andate e adesso ne abbiamo altre due che ci regaleranno sicuramente altrettante emozioni. Il sax è importante nelle canzoni, anche se ne viene messo proprio all'inizio. L'effetto può essere devastante, come accadde quando uscì questo singolo di un signore che si chiama Jerry Rafferty e che torna a farci volare. C'è Baker Street.

0: 99. Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. Allarme sulla stazione spaziale internazionale dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Apparenti aperture alla pace dopo 4 anni di guerra russo-ucraina, Zelensky chiede negoziati diretti, Putin si dice pronto ad una situazione diplomatica ma senza dare spazio alla tregua. Sul campo è ancora guerra di droni, nuova esplosione in territorio europeo, ancora una volta in Romania. Intanto, dopo indiscrezioni, l'Eliseo conferma Macron, Starmer e Merz incontreranno Zelensky a Londra il 7 giugno. Oggi all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui 4 corpi dei braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Tennis, dei primi match nei tornei giovanili, Matteo Arnaldi e Flavio Bolli si ritrovano a Roland Garros da protagonisti. I 2 azzurri saranno in campo oggi nella seconda semifinale del torneo parigino. In palio il biglietto per la finale di domenica. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?

Tonge Beam, Mina. Giorgio Calabrese, che scrisse il testo in italiano. Serve altro? No, non credo che serva altro. I Simple Red, Mick Hucknall, nel 1985 ci portò in una città che è probabilmente la città più antica del mondo, perché ha 11.000 anni, una città che è stata teatro anche di tantissimi eventi, anche eventi piuttosto pesanti, piuttosto brutti. Ma nel testo della canzone la città non torna praticamente, non ci sono riferimenti, cioè c'è il nome del pezzo, ma non parla di quelle storie lì. La città è Jericho.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Corri subito a provarli. Da McDonald's, centro commerciale Appio, via Cesare Baronio 5. Da McDonald's Tuscolana, via Tuscolana 829.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così.

0: mai stregato,
1: t'ho creduta,
0: l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

0: so viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola.

0: io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Molto semplicemente un grande cavallo di battaglia, si diceva così una volta, del grandissimo Fred Buscaglione. Lo abbiamo raccontato le ultime ore della sua vita proprio questa settimana nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, ho voluto chiudere il cerchio, credo che sia stato piacevole per voi perché conosco i vostri gusti. Io sono Andrea Torre, questa è RTR 99. Ti ricordi, una grande squadra che ha fatto la storia della Italo Dance, quella composta da Paolo Pietro Miccioni, Pierluigi Giombini, per la etichetta Best Record di Claudio Casalini. I Tortuga, li ricordate?

abbiamo sentito come lo stesso Lucio in quel disco lì, con Nessuno Dolore invece trasse spunto da Scotch Machine dei Voyage. Adesso andiamo negli anni 2000, andiamo all'altro ieri praticamente, al 2020, quel Sanremo che fece da preludio a un periodo terribile, perché entrammo nella bruttissima era del Covid, tanto che il Sanremo successivo fu condotto senza il pubblico, ma in quel 2020 ancora non si sapeva bene come stessero le cose, tanto è vero che alcuni dissero che ci fu una sorta anche di diffusione del virus proprio lì al teatro Ariston, perché il pubblico ovviamente stando in quella sala chiusa insomma aveva favorito. Ma non è di questo che voglio parlarvi, voglio parlarvi di un grandissimo artista, un artista che vinse quel Sanremo nel 2020, metà Italia lo conobbe con quella canzone che vinse il Sanremo 2020, Fai Rumore, l'altra metà invece lo conobbe per un'altra canzone che fu scelta per la colonna sonora della Dea Fortuna di Ferzan Özpetek. Parliamo ovviamente, l'avete capito, di Diodato, e questo è Che Vita Meravigliosa su RTR 99, ti ricordi?

con un titolo così, ragazzi, non puoi non segnare un punto importante nella storia della musica, Ti sarà piaciuta moltissimo questa incursione negli anni 2000, con grandissima cura, solamente le perle, e ce ne sono state, ne troviamo ogni pomeriggio durante le 4 ore della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Così come ritroviamo, a maggior ragione perché è venerdì, la Via del Ballo, ancora una volta con i mitologici Kool & the Gang. C'è Fresh, sono le 18:29.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it, inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

lo splendido esordio di un timidissimo Edoardo De Crescenzo sotto l'egida di Claudio Mattone, immenso, a Sanremo del 1981. Inizio di una bellissima carriera. Una altrettanto importante carriera si chiudeva invece, una storia importante si chiudeva, una storia durata 7 anni, quel 30 gennaio del 1969 sui tetti della Apple Records, e questa canzone che eseguirono fu l'ultima che poterono cantare dal vivo prima che i Bobby poi se li portassero via perché avevano creato un po' di trambusto. Alle tastiere c'era Billy Preston, indispensabile in quel periodo lì per loro, gli altri quattro ovviamente erano i Beatles.

0: shit back.
1: Che storia pazzesca, che storia pazzesca, veramente, che storia pazzesca. Una storia, tra l'altro, raccontata con filmati recuperati da Peter Jackson, quel film in varie puntate, in vari episodi, che vi consiglio sempre di recuperare per poter vedere come in quei giorni lì, quando registrarono questo album, che poi non prese il titolo di Get Back come avrebbe dovuto essere, ma di Let It Be, le cose fossero già arrivate praticamente al capolinea. Che meraviglia, ricordi di tempi veramente meravigliosi. E a proposito di tempi meravigliosi, in genere in questo periodo, essendo io un castellano, avendo abitato per molti anni nella zona dei Castelli Romani, in questo periodo si andava, dove si andava? Perché qui c'è un consiglio importante per questo fine settimana, eh? Si andava a Nemi per degustare le mitologiche fragoline di Nemi. E allora attenzione, perché questa domenica, il 7 di giugno, in un giorno così importante, devo dire, per il capitano, il cuore dei Castelli Romani torna a battere con la storica Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di Nemi. Oltre un secolo di storia che quest'anno sposa una dedica speciale, la cucina italiana, patrimonio dell'umanità, celebrando la tradizione agricola e i sapori unici del territorio. Per un'intera giornata, il 7 di giugno, questa domenica, il borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, folklore e imperdibili degustazioni. Protagoniste assolute saranno le splendide fragolare nei loro costumi tradizionali, pronte ad animare le vie del centro insieme ai gruppi folcloristici e ai bambini della scuola Piccoli Fragolari Crescono. A tagliare il nastro inaugurale, insieme al sindaco, ovviamente, Alberto Bertucci, ci sarà la simpatia del comico Antonio Giuliani, del mio caro amico Antonio Giuliani, vorrei aggiungere, affiancate da grandi ospiti come lo chef Alessandro Circello, volto noto della TV, e la conduttrice Metis Di Meo. Da non perdere poi la spettacolare Mostra dei Fiori, con installazioni interamente ispirate ai piatti della nostra cultura gastronomica. E per finire, dopo i concerti serali, tutti col naso all'insù per il magico spettacolo pirotecnico. La storia, il gusto e la bellezza vi aspettano il 7 giugno. L'appuntamento, come ripeto, è a Nemi.

Sono veramente molto contento di poter riospitare qui a RTR 99. Ti ricordi che sarà una bellissima, molto brava. Ai tempi era anche la signora Canzian, la mamma di Chiara, Delia Gualtiero. Delia Gualtiero partecipò tra l'altro a un'altra trasmissione delle reti private, reti Fininvest, che era una trasmissione che prendeva spunto da Canzonissima, si chiamava Premiatissima.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
2: Pop e rock.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Ah, per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
9: Continua fino al 10 giugno.
10: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
11: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

RTR 99, ti ricordi, questa era Torre Terapia nel 1992. Repetto e Pezzali offrivano questa grandiosa allegoria. Questo uomo ragno cosa rappresentava? Rappresentava il sogno, la speranza, la possibilità che ci possa essere davanti al nostro percorso, sul nostro cammino, si possa presagire o costruire un futuro. Però a quanto pare questo sogno è stato un po' offuscato ed è sempre più offuscato ultimamente, a quanto pare. Un minuto alle 19 di venerdì 5 giugno nel 1970, i signori Paul Simon e Art Garfunkel furono molto colpiti, furono catturati da un'antica melodia folk andina, ne presero possesso e lo fecero diventare un grandissimo successo internazionale. Questo in breve per presentarvi questo capolavoro assoluto che è ovviamente Il Condor Pasa.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Corri subito a provarli da McDonald's San Paolo, via Ostiense 273 e da McDonald's Trastevere, via degli Stradivari 35.

4 marzo del 1943, Piazza Cavour numero 2 a Bologna, la famosissima Piazza Grande. Mi ha sempre messo una tristezza infinita questa canzone, non so perché. RTR 99 ti ricordi però alla tristezza ovviamente propone come alternativa anche un po' di leggerezza. Dedica in arrivo alle 19 e 18 di venerdì 5 giugno da parte di Marco. Cara Alessandra, anche quando spadelli per preparare la cena sei sempre la mia regina. Che bello quando vi vengono raccontati con questa semplicità ma con questa essenzialità gli amori che continuano ad alimentarsi ogni giorno anche nelle piccole questioni quotidiane. Un abbraccio a tutti e due e adesso tornano a trovarci i Johnny H. Jazz.

grande simpatia per il jazz, i Johnny H. Jazz, da qui anche il nome del gruppo, però fu proprio in un locale jazz che furono notati, ecco perché poi presero questo nome qui nel 1987. Signore, andiamo avanti. 19:21 di venerdì 5 giugno, RTR 99 ti ricordi, ha tanti consigli importanti per voi, ad esempio per quanto riguarda la messa a punto, il ripristino di tutte le funzioni della vostra auto, ma anche la rimessa a posto, se mi passate questo termine certamente poco ortodosso, della carrozzeria, insomma il ripristino totale della vostra autovettura. Se avete subito un incidente o anche se avete qualche ammaccatura, è facile trovarne la mattina quando andiamo ad aprire la portiera della nostra automobile. Allora la porteremo a Autocentro Saxarubra, dove si trova tutto quello che serve per ripristinare perfettamente l'auto anche dopo un sinistro. Il personale specializzato e qualificato, i macchinari di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. E se hai ragione, non devi preoccuparti di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito di Autocentro Saxarubra. Il contatto con la tua assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. E poi

qui la storia è molto amara, eh? Ti dagli da fare per combattere una battaglia, la combatti, riesci a sopravvivere a questa battaglia, poi torni a casa e ti diano un colpo. Praticamente è la storia della nostra vita, non diamo mai per certo, insomma, non bisogna sedersi sugli allori, ecco, mettiamola così, ecco, non accomodarsi troppo. 19:27, venerdì 5 giugno, RTR 99, ti ricordi? Il grande produttore Clive Davis, che lanciò Whitney Houston, a un certo punto ritenne che non fosse tanto adatta per le belle canzoni melodiche romantiche, erroneamente, secondo me. Voleva lanciarle in un contesto musicale più urban, più pop dance, e si fece aiutare in questa operazione dal grandissimo Narada Michael Walton.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.
12: È la mia nuova acqua di casa.
13: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
12: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Colpo di tacco, attenzione, vogliamo dircelo che in quegli anni 70 c'era anche il fattore copertina a decretare, anche a indirizzare le nostre scelte, però qualsiasi fossero i contenuti erano contenuti buoni, insomma, in quei dischi lì con queste donne poco vestite sulle copertine rappresentavano solamente una parte, accalappiavano parecchio, però poi la musica era sempre di altissimo livello. Fatemi mandare un po' di saluti, va. Dora, ti abbraccio moltissimo. Dora si è molto emozionata riascoltando il suo, il nostro Gianni. E poi c'è Lolita, Giopini che mi ha fatto sudare freddo oggi pomeriggio, mamma mia. Però la mia stellina, una delle mie stelline preferite, è all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi? Io di questo sono molto contento. E anche se mi sentite a volte nominare delle persone insistentemente, vogliate perdonarmi perché ci sono degli affetti particolari che vanno assolutamente comunicati. Bisogna tirar fuori quello che abbiamo dentro, o no? RTR 99 ti consiglia, sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione gratuita dei prodotti locali. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Terra Antica 2.0 è progetto finanziato da Arsial. Vi aspettiamo il 13 giugno nel borgo storico di Mentana. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. È il prossimo, ragazzi. Quanto ci ha fatto divertire in quegli anni lì. Siamo sempre negli anni della meravigliosa televisione commerciale degli anni 80. Lui è stato citato proprio qualche giorno fa. Ovviamente è un'indicazione che non porta a nulla. Facciamo una cosa. Ascoltiamolo direttamente.

se andate su Wikipedia la sua pagina, anzi, è una produzione televisiva e cinematografica pazzesca, Francesco Salvi. Studio 5, vi ricordate Studio 5? Vi ricordate quando prima del telegiornale i contenitori che oggi si occupano di informarci il numero di bombe che sono state lanciate invece ci faceva anche molto divertire? E il Mega Salvi Show, ve lo ricordate il Mega Salvi Show? Io ricordo una cosa, che in quegli anni lì queste discoteche, che spesso erano mega discoteche, avevano dei mega parcheggi, però quando si arrivava non si prestava troppa attenzione a dove si fermava, dove si andava a parcheggiare la propria auto, e quindi regolarmente a noi disc jockey, chi era in console, veniva richiesto di fare l'annuncio per spostare la macchina. Lui colse questo momento di verità di quel periodo lì e ci fece su questa canzone basandosi su un pezzo di un gruppo inglese molto forte, era The Breaks, il gruppo era quello dei Craze. 1985 adesso, con un'altra formazione che ci ha regalato, lasciato un gran bel ricordo, signori. Ci sono i Cockrobin e questo è The Promise You Made su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

amatissimo Renato, ancora una volta abbiamo seguito il tuo consiglio, non ci siamo arresi, abbiamo combattuto la nostra battaglia radiofonica, la battaglia di amore e di pace. E adesso un po' stanchini, andiamo a goderci il fine settimana. Domani mattina ritroveremo Teo Bellia a lanciare il nostro weekend come tutti sabato mattina dalle 9 alle 12. Oggi, essendo venerdì, nonché 5 giugno, la nostra... il nostro viaggio, la puntata quotidiana del jukebox di RTR 99, ti ricordi? Sono gli sgoccioli, ve ne siete accorti, lo so, di 3 ore, più lunga, dura 3 ore, non 2. E poi lunedì ci ritroveremo ovviamente dalle 16 per un'altra settimana di Torre 99, un'altra settimana di Torre Terapia. E allora oggi un tema che un po' ha attraversato questa puntata di Torre 99 è la televisione commerciale dell'amatissimo, perché io l'ho amato niente tantissimo, Silvio Berlusconi degli anni 80. Abbiamo parlato di Premiatissima, che era nata per fare concorrenza, fantastico, ispirato un po' anche a Canzonissima. Abbiamo ricordato i programmi di Francesco Salvi, abbiamo ricordato anche un programma musicale che invece provava ad opporsi al predominio di disco ring. Questo programma si chiama Popcorn e proprio all'inizio abbiamo trovato una delle sigle storiche di Popcorn, quel Let's All Dance della Band of Jocks, 10 DJ della puntina veloce. Questa trasmissione iniziò nel 1983, fu condotta all'inizio da Sammy Barbeau, al quale subentrò una coppia formata da Ronnie Jones e da un altro grandissimo protagonista dello spettacolo italiano, perché lui è stato un meraviglioso musicista, compositore, ha lavorato a fianco di Mina per esempio e ha avuto anche una bella storia con Mina. E poi, arrivato alla corte di Silvio, si occupò di fare una cosa molto importante, creò il logo musicale di Canale 5, è proprio lui a creare il logo musicale di Canale 5, sto parlando di Augusto Martelli. E allora con Augusto Martelli, per dare l'idea di una potente sigla finale, andiamo a recuperare un pezzo, lo quale tra l'altro partecipò a una manifestazione musicale estiva organizzata da Renzo Arbore, però questo Tip Top Team non è stato mai sigla di niente, ho verificato profondamente. Vi ringrazio, vi saluto e ci rivediamo qui su RTR 99, ti ricordi, lunedì alle ore 16.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Notizie. La strage di Crans Montana a Sion in Svizzera, l'interrogatorio dei proprietari del locale. Intanto Jessica Moretti è indagata anche per falsità in documenti. Daniela Ubaldi.
3: La nuova contestazione riguarda una fattura falsificata per la schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco la notte di Capodanno e che è all'origine del rogo in cui sono morte 41 persone. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità rispetto ai documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte.
2: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Livigno, la Valtellina e il mondo dello sci a lutto per la morte delle due sorelle Dana e Camilla in un incidente automobilistico. A guidare l'altra auto un 64enne, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Uccisa a coltellate a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, 81 anni, arrestato il figlio 44enne della compagna dell'attore con l'accusa di omicidio. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
9: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1985.
11: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: devi andare.
1: Unica sede, Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: Che bel rumore.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Si possono leggere tutti i titoli della canzone che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: Ricordi, una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1977.

0: RTR 99, ti ricordi? L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che vi fa ascoltare quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
1: Estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1979.

0: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Bastano solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.
3: Continua fino al 10 giugno.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1986.

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1980.
2: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il

0: 233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordo.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: tanta roba e ti ricordi ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.
4: Continua fino al 10 giugno.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Una è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: La tua estate

0: Stina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: C'è la macchina del tempo, quella che ci riporta a casa.
2: Adesso finalmente è fuori, libero come una bandiera al vento. Agli amici di un tempo manderà certamente una cartolina, magari da Pisa, Torino o Milano. Adesso può vendere e comprare, farsi una donna se vuole, anche affittare una stanza con vista sul mare. Nessuno lo può condannare per quel poco di voglia.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.